State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

A volte pensi a ciò che non è mai stato, a una vita diversa, più in pace col passato. Forse è un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Passeggere e passeggeri della mia corriera turistica musicale, vi vedo belli carichi e motivati per intraprendere un nuovo itinerario dell'immaginazione e siccome vagheremo, come al solito, senza una meta precisa, è importante ricordare che la felicità non è una destinazione, è un viaggio, quindi godetevi ogni momento. Le orecchie vi serviranno per ascoltare la bella musica che ho scelto per voi anche oggi, le gambette vi serviranno per ballarla sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca itinerante, perciò gli occhi usateli per godere dei begli acquerelli naturali che incroceremo durante il cammino. Le guide turistiche Patrizia e Daniela sono a disposizione per le vostre esigenze di percorrenza, mentre la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto saranno alla supervisione del piano di lavoro. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I primi chilometri li abbiamo piacevolmente percorsi insieme allo statunitense dell'Arkansas Lenny Williams e la sua You Got Me Running del 78, brano estratto dall'album Spark of Love. Cantante, produttore e autore di canzoni R&B, ex membro dei Tower of Power, anche da solista ha mantenuto la tendenza per il genere soul, disco, boogie, funk, e questo motivo dance è stato oggetto di diverse moderne rielaborazioni. Salto in avanti con Michael Wyckoff, ancora ben saliti sul disco bass guidato da Kiko Lecca.

Tell Me Love è il motivo dell'83 del californiano Michael Wyckoff, che come musicista ha contribuito alla realizzazione dell'album più importante di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, e ha partecipato a quelli di Natalie Cole, Bobby Womack e tanti altri. Restiamo negli anni 80 con Johnny Guitar Watson. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leca, un po' autista, un po' disgiunto.

Johnny Gidal Watson, come dice l'appellativo del suo nome, è stato fondamentalmente un suonatore di chitarra elettrica che ha dato un'impronta tangibile all'R&B di metà anni 50. Me l'avete ben apprezzato con Buddy Holly. Amiche e amici, chi meglio di una formazione che si chiama Kofi può accompagnarci alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, proprio quella del caffè. Sorseggiatelo lentamente per assaporarne l'aroma e buon espresso dal vostro autista, Chico Lecca.

il caffettino preparatoci da Antonello, nostro banconiere di riferimento, che ringraziamo, è stato accompagnato da Sleep and Deep, planetozzo del trio vocale tutto al femminile di musica disco, con sede a Chicago, famoso soprattutto per la cover del successo di Ruby Andrews, Casanova, ma anche per il duetto con Leon Bryant, If This World. Congiura di Birboni. Fra un momento il guidatore Chico Leca seguiterà il percorso panoramico danzereccio dopo il rumoroso suon di trombe che vi richiamerà a bordo con Hey Who'd Dee.

Dopo l'odorosa tazzina di caffè, in pieno stile electro funk soul, abbiamo ripreso il cammino con Can't Let You Go, annata 84, della cantante pop e ballerina londinese Sydney Haywood. Il suo album Harry Vol, registrato nell'85, ha generato 7 singoli entrati nella top 100 del Regno Unito. Alla fine degli anni 80 ha pubblicato un paio di singoli con lo pseudonimo di Syd Haywood prima di scomparire dalla scena musicale. Il brano che in risalita vi siete fiondati a ballare è stato ben remixato dai Tight and Mighty. Proseguiamo con Jesse D. State vagabondando sul dancing torpedone pilotato dal sottoscritto che si scrive chicoleca ma si legge gran bella dance.

Darren Williams è il vero nome del sassofonista e compositore Jesse D, che estende i limiti dell'improvvisazione e delle tecniche strumentali in territori che sono melodici, cupi, drammatici, con un'ampiezza e una grazia quasi classiche, pur rimanendo saldamente radicato nelle tradizioni post-Coltrane. Con questo Get On Up dell'83 si è fatto contaminare dal funk soul. Passo ceduto al duo Cam e Mark F. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Chicco Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Lonely è il bel motivo presentatoci dal duo composto da Kim Lamont Owens, noto professionalmente come Cam, e dal cantautore e produttore R&B Soul Mark F. Oserei dire bel connubio. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate le nostre scarpinate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortolì, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, unite, ci rispediscono in FM nei loro distretti a beneficio degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. È tempo di Laura Branigan. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

The Lucky One, ben rimanipolato da Jack White, è il brano col quale abbiamo resuscitato la cantante, cantautrice e attrice statunitense Laura Ann Branigan, che dopo partecipazioni come corista a tour con artisti internazionali del calibro di Leonard Cohen, trionfò in tutto il globo, prima con canzoni per lei scritte e poi con cover di grande successo, fra le quali Self Control di Raff e Gloria di Tozzi, che raggiunse la posizione numero 2 negli Stati Uniti. L'abbiamo persa troppo presto, nel 2004 a soli 52 anni, fortunatamente per lei nel sonno, a causa di un aneurisma cerebrale e ventricolare non diagnosticato. Spazio I Maze. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Back in Stride è un singolo dell'85 del gruppo R&B Maze, fondato a Philadelphia nel 70 da Frankie Beverly, che ne fu il vocalist fino alla sua scomparsa nel 2024. Questa traccia, Mid Tempo, che conquistò il primo posto nella classifica dei singoli soul rimanendovi per 2 settimane e raggiungendo la posizione numero 88 nella Billboard Hot 100 dell'85, è stata scritta e prodotta da lui. Birichine e furbacchioni, Revin Laney ci porterà fino ad un terrapieno con una fantastica veduta sul paesaggio sottostante. Calate e sfruttate questa sosta per fare foto a ricordo della bella giornata passata insieme. L'autista Chicco Lecca vi attende accovacciato sul posto di guida.

l'affascinante Levin Lenny Washington, cantante R&B statunitense originaria di Chicago, ci ha accompagnati durante questo veloce break con Love Me Not. Tesorini, il conducente Chico Leca, fra un istante continuerà la passeggiata assieme ai Positive Force. Sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Riguadagnato il manto stradale, la prossima pausa sarà in termini di tempo la più lunga in assoluto della gita, ma nel frattempo ho diversa musica da proporvi. Il primo brano di questa fetta di percorso è stato Do Me dei Positive Force, gruppo soul funk americano originario della Pennsylvania che registrò per la Sugar Hill Records nell'80 l'album omonimo dal quale ho estratto questo loro motivo di successo. Poi la band cambiò nome in Positive Express e pubblicò nell'82 un secondo album, Changing Times, per la Victory Records. Voi chiaramente me li avete apprezzati con questo brano accreditato alla loro prima vita professionale. Ora, nel rispetto della regola dell'alternanza che impone di passare da un brano del passato ad uno del recente e viceversa, eccovi Roberto Surace. Ben risaliti sul Dancing Viaggiante dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po'

Non ricordo di avervi mai proposto qualcosa di Roberto Surace, quindi ve lo presento. Nato a Roma nel 91 e cresciuto in Calabria, dove ha iniziato la sua carriera come DJ e produttore musicale, sviluppando dal 2013 un sound caratterizzato da groove freschi e ritmi accattivanti. Diversi i suoi brani di successo e tante le collaborazioni, fra le quali quella con Carl Cox. Nel 2019 ha lanciato la sua etichetta, Sura Music, perciò oltre a questo impegno di produzione ne sentiremo ancora parlare, perché non si risparmia nel continuare ad esibirsi in numerosi club e festival prestigiosi in tutto il mondo. Adesso spazio alle B-Crew. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lenka.

B-Crew è un progetto vocale guidato da Barbara Tucker, la vista appunto per Barbara. Lei, una delle voci soul dance più prolifiche e di successo, in pieno stile electronic house ci ha fatto agitare in pista con Musical Remedy. È la volta di Mylène Farmer. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

I Matusalemme come me la conoscono, ma le nuove generazioni no, quindi due cosucce per vostra informazione su Mylène Farmer ci stanno. Superstar del pop franco-canabese, raggiunse la fama negli anni 80 e dominò le classifiche per i decenni a seguire. Nota per la sua scarsa propensione alle interviste, è una figura profondamente misteriosa con un seguito di fan di culto in tutto il mondo. Ad arricchimento della musica, i suoi video hanno sempre avuto la propensione ad affrontare temi tabù come il sesso e la morte. La voce sensuale ed eterea accompagna tuttora, siccome ancora in attività, una dance pop energica e son contento che me l'abbiate ben gradita con C'est un beau journée. Ammirevoli Globe Trotter del mio disco bus, la Gap Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più amata da voi, quella dell'aperitivo annodata al romantic moment nel quale avrete possibilità di ballare vicini vicini la loro passionale canzone. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

Healing for Your Love, ballata registrata e pubblicata dalla Gap Band nell'80, ha fatto da trade union facendovi affiatare e familiarizzare maggiormente durante il drink moment and relax time offerto dalla bar lady Amy, curatrice dell'accogliente public house che ci ha ospitati e che non solo ci ha beverati ma anche saziati con una ricca carrellata di ghiottonerie dolci e salate. Girovaghi della mia dancing corriera, il conducente Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo l'assordante suon di clacson con le Bengals. A fra dopo.

La pausa è stata rilassantissima e costruttivissima e ho visto alcuni di voi tubare mentre ballavate. E se vi ho visto tubare, sono contento che questo spazio, che ho voluto fortemente in ricordo dei cosiddetti lenti che si usavano a ballare nei primi club, aiuti a farvi familiarizzare maggiormente. Come anticipato, siamo ripartiti insieme alle Bengals con questa bella rimanipolazione del 2004 degli White Label del Walk Like an Egyptian. Conservate la proprietà della pista al centro dell'andito della mia discoteca viaggiante anche con i Congas. Ben risaliti dal vostro Kiko Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo brano, annata 77 del secolo scorso, si intitola Africanism, Games on Loving, e se alla domanda com'è possibile che sia ancora così attuale, rispondo io. È dovuta ai componenti della band francese Congas, la quale vantava diversi membri che avrebbero cambiato il volto della musica disco, fra cui Don Ray e Mark Serrone. Schiuse se poco. Facciamo un passo in avanti nel tempo insieme ai Black Eyed Peas. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Legge.

In oltre 30 anni il trio Black Eyed Peas, gruppo alternative hip hop statunitense formatosi nel 95 a Los Angeles, si è aggiudicato 6 Grammy Awards, ha venduto 35 milioni di album e 120 milioni di singoli. Tra le formazioni di maggiore successo si sono affermati come il secondo gruppo più venduto di tutti i tempi per i brani scaricati, entrando nella classifica Hot 100 Artists of the Decade di Billboard. Tante le collaborazioni vantate, tra le quali quella con Shakira e David Guetta, che hanno aiutato a scrivere nuovi brillanti capitoli della loro storia. Oggi me li avete ballati con Rock That Body. È tempo di Pepe Link e Kiko Navarro. State gironzolando sul disco bus guidato da Kiko Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour. Hey.

stiamo scoprendo insieme questi due artisti della musica internazionale dei quali non avevo mai proposto niente. Parlo di Pepe Link e Kiko Navarro, che hanno unito le forze per portare avanti i loro progetti Afro House, il genere che amano e che ha plasmato le loro identità da metà anni 90. Questo brano dal titolo Cocon Belé, che fonde l'estetica classica dell'Afro House con un approccio produttivo contemporaneo radicato nel ritmo, nella spiritualità e nell'energia della pista da ballo, è stato magnificamente vocalizzato da Afrika. Amoru Chui, stiamo percorrendo il lungo rettilineo che ci porterà dritti al capolinea, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo motivo. Questo, preparatevi per l'arrivo.

0: Potevo concludere la bella gita odierna senza un classicone? Assolutamente no. Infatti le Sister Sledge ci hanno ricordato che ormai siamo una fiatata famiglia. We are family, per l'appunto. E con questa bella certezza, con la quale avete usufruito della mia pista da ballo fino all'ultima nota, abbiamo varcato la massiccia cancellata della stazione centrale. Sono devoto per la collaborazione alle due hostess di bordo Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e all'ingegnere del suono Toto che vi hanno supportato durante tutto l'arco del viaggio. Volete restare in contatto con noi anche a Pullman parcheggiato? Potete farlo cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta trovata, messaggiarci. In partenza dissi, la felicità non è una destinazione, è un viaggio da godere ogni momento. In conclusione, affermo con convinzione che la gente viaggia per le stesse ragioni per cui colleziona opere d'arte e, una volta rientrati a casa, si crogiola nei ricordi in attesa del prossimo. Vi auguro di realizzare tante cose belle fuori e di frequentare tante persone belle dentro. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti che prende il suo avvio anche in questa settimana. E io sono Paolo Frao, vi saluto, vi auguro la più cordiale buona mattina se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, però vado anche a ricordarvi più avanti anche le repliche, perché poi questo appuntamento avrete modo e piacere anche di ritrovarlo in replica sulle nostre web radio. Io sono nello studio 1 di Music Factory di Stano, sono Paolo Frao, vi saluto a tutti calorosamente. La sfida tra i giganti continua con questi mostri sacri. Sono arrivati un sacco di voti attraverso la nostra pagina che è Music Factory Oristano, ma c'è anche la possibilità di sentire qualcuno di voi. E io prima di tutto voglio sentire che c'è in linea, vediamo se mi sente. Pronto? Dovremmo avere Claudio in diretta. Claudio?
1: Pronto Paolo, ciao.
0: Ciao Claudio, grazie intanto per aver atteso per esprimere il tuo voto che sicuramente deve andare a uno di questi mostri sacri della musica italiana che io ora vado a menzionarti. Okay. Sono Lucio Dalla, Fabrizio De André, poi c'è Rino Gaetano, Pino Daniele e poi c'è Lucio Battisti. Devi sapere Claudio che sono arrivate un sacco di chiamate ma soprattutto hanno votato in tantissimo sul web, e devo dire che a quello che ho visto, ancora non abbiamo finito di conteggiare, in testa c'è Lucio Battisti, però è possibile che possa anche avvenire, non lo so, qualche sorpresa, però poi vi faremo sapere. Allora, certo. Per te Claudio, chi fra questi cantanti hai più nel cuore? A chi vuoi dare il voto? Qualcuno mi ha detto...
1: Per quanto riguarda me, Lucio Dalla sempre.
0: Lucio Dalla, hai capito?
1: Numero uno, sì.
0: Hai capito, l'hai mai visto dal vivo Lucio Dalla, Claudio?
1: No, non l'ho mai visto, magari, mi piacerebbe.
0: Io penso che l'ho visto tanti anni fa, negli anni Ottanta, insieme a Gianni Morandi, lo sai, a Cagliari.
1: Beato te, a Cagliari, mi piacerebbe anche a me, sì.
0: Davvero straordinario. Io sono ancora indeciso, non ho ancora dato il mio voto, però sono indeciso tra appunto Lucio Dalla e Rino Gaetano. Va bene, quindi il tuo voto, Claudio, è andato appunto a Lucio Dalla.
1: Noi, per Lucio Dalla,
0: noi,
1: sì.
0: Noi ti ringraziamo per aver atteso, per aver espresso il tuo voto, ti salutiamo e ti auguriamo una felice serata. Grazie Claudio, a presto.
1: Grazie anche a te.

Oh là, che bella, abbiamo sentito tutta Quando piove di Piero Daniele. Allora salutiamo gli amici di Radio Felix On Air 2026, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, sono le radio capitanate e gestite dal buon Franco, che ci assiste come sempre in regia dalla torre di Villa Urbana. Però vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano. Che belli questi artisti che davvero hanno, come dire, scatenato il vostro entusiasmo. E parlare di Lucio Battisti, che è in testa con i vostri voti, però tutto ancora può capitare. Vi volevo ricordare che sono ancora aperti i voti per quanto riguarda i Rolling Stone, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd, che sono le prime formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura con la sfida fra i giganti. Quindi continuate a votare, va bene? In testa ci sono i Pink Floyd, però tutto può capitare, tutto può avvenire grazie ai vostri voti.

Dire che in tanti si lamentavano del fatto che questi sono degli artisti quasi simili, cioè nel senso che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, non c'è un preferito, sono tutti tra i preferiti, però devo dire che queste valutazioni che stiamo facendo attraverso i voti che sono arrivati, devo dire che Battisti sta veramente stravincendo. E poi nella prossima puntata vi daremo i voti completi per quanto riguarda questa gara ancora aperta, anche con le formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura, che vado a ricordare: Pink Floyd, i Beatles, i Rolling Stones e gli Abba. Allora, volevo parlare di Fabrizio De Andrea, che lui non è male, un bel po' di voti sono arrivati per lui, considerato uno dei maggiori cantautori italiani. Lui è conosciuto anche con l'appellativo di Faber, infatti tanti che davano il voto hanno scritto il voto è per Faber, che insomma gli dette l'amico Paolo Villaggio, con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome, talvolta come il cantautore degli Emarginati o il poeta degli sconfitti. Davvero tante le canzoni che rappresentano una carriera davvero luminosa per questo artista, come gli altri che non c'è più nella vita terrena, però le canzoni, quello che loro hanno prodotto, davvero rimane ancora nel cuore di tanti, come è il caso di questo artista che vado adesso a ritrovare davvero con molto piacere, Rino Gaetano, che ve lo regalo con questa, Mio Fratello e Figlio Uno.

Eccolo qui Rino Gaetano, l'autore dei grandi che sono presenti, è presente con questa sfida tra i giganti. Lui è un gigante e non poteva mancare così a competere con questi nomi davvero importanti della musica italiana: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Pino Daniele e Lucio Battisti. Lucio Dalla, parliamo di lui, musicista di formazione jazz, è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, si è addentrato in vari generi musicali, ha collaborato a duettato con molti artisti di fama nazionale e anche internazionale. Vado a ricordare Francesco De Gregori, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Zucchero, Sting, insomma autore inizialmente solo delle musiche, poi si è scoperto in una fase matura che è anche insomma si è rivelato un paroliere davvero importante, autore dei suoi testi, diventando uno negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Poi ricordiamolo, Lucio Dalla nell'arco della sua carriera ha raggiunto i 50 anni di attività e ha sempre suonato il pianoforte e poi anche suonato il sassofono, ha suonato il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. Noi cosa facciamo? Ascoltiamo una canzone di Lucio Battisti. Siamo partiti proprio con lui. Prendila così la prossima canzone. Siamo partiti con Il Nastro d'Osa. Ora vi faccio sentire proprio Prendila così. Secondo me uno dei pezzi più belli di Lucio Battisti.

0: prendila così. Questo è il pezzo di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato in questo appuntamento che sfida tre giganti. Abbiamo in linea, oltre che un amico, abbiamo in linea un collega, anche perché lui fa radio, e mi fa piacere averlo in diretta in questa puntata di sfida tre giganti, ed è Beppe Lanzetti, Giuseppe Felax. Ciao Giuseppe.
1: Pronto, Paolo carissimo, come va? Tutto bene? Ti stiamo seguendo?
0: Non c'è male.
1: Musica italiana, bellissima.
0: Non c'è male, sì. Diciamo che siamo partiti con questa avventura, prima con dei gruppi stranieri, Rolling Stone, The Beatles, Police, ABBA e Pink Floyd. Tu a chi avresti votato di queste formazioni che ti ho elencato adesso? Rolling Stone, Beatles, Police, ABBA o Pink Floyd? Siccome
1: gli ABBA,
0: quindi dai il voto agli ABBA, perfetto. Sì. Invece parliamo un attimino, prima che tu possa dare il voto a questi artisti italiani, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Riro Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, parlami un po' di te, come va? Il sabato sei in onda su Radio Rada, parla un po' di questo appuntamento seguito.
1: Sì, grazie Paolo. No, il sabato con la regia di Andrea Girat, questa trasmissione che si chiama Radallera, dove abbiamo dei vocali che ci mandano anche delle barzellette, dei saluti e tutto quanto. Ogni sabato abbiamo quasi sempre un ospite.
0: Ok.
1: Quindi ho avuto il piacere di avere molti ospiti particolarmente interessanti. Questo sabato ci sarà Dioristano e si chiama... mi senti?
0: No, tranquillo, sì, stiamo ascoltando, tranquillo, ti senti forte e chiaro.
1: Allora, ci sarà questo ragazzo che si chiama Corrado. No, ho sbagliato il nome, lo sai che non ti chiama.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Si chiama Riccardo. Ti dico perché mi sta arrivando di sottofondo uno squillo.
0: Ah, ok, quindi ti sei un po' distratto.
1: Mi sono un po' distratto,
0: tranquillo,
1: credo, scusa.
0: Nessun problema.
1: E quindi automaticamente verrà a trovarci domani in studio Riccardo Doracensi. Ci porterà dei brani scritti da lui e faremo un'intervista
0: tra l'altro,
1: per vedere un pochino cosa ha in programma in questo periodo.
0: Aggiungo che
1: la sua attività, da DJ musicista.
0: Aggiungo che Riccardo sarà anche presente tra i DJ alla festa Music Fest, il Comitato Sacro Cuore, all'Arena Sacro Cuore sarà presente anche lui, lo sai?
1: Sì, lo sapevo.
0: Perfetto. Anche perché
1: tutti bravissimi,
0: tutti DJ.
1: Io non ho mai fatto il DJ in quel senso. Io sono sempre stato più che altro dall'altra parte.
0: Tu sei uno speaker.
1: Quindi dove nessuno ti vede,
0: perfetto,
1: tranquillamente parli, puoi anche mangiare.
0: Certo. Vabbè, ma tu sei anche andato in programmi dove ti sei anche esibito, quindi insomma, voglio dire, la faccia non ti manca. Dico, sei proprio coraggioso, io non ce la farei, per esempio.
1: Molto, molto coraggioso, perché io ho iniziato da ragazzino che è proprio fuori di testa, volevo fare tutto e non sapevo fare niente.
0: Tu sei bravo, non è vero?
1: Però poi quando ti ho conosciuto, ti ricordi,
0: grazie.
1: A RTO, Radio Listano,
0: certo, le vecchie radio,
1: mi ha dato un po' di spazio e ho imparato, diciamo che impara l'arte e mettila da
0: assolutamente
1: parte. Mi hanno avuto tanti bravi insegnanti.
0: Perfetto, Beppe, allora siccome il tempo è proprio molto molto, insomma, dobbiamo stringere un po'. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Battisti, chi scegli?
1: Lucio Dalla,
0: perfetto, il voto va a Lucio Dalla.
1: Grande artista, sono tutti bravi,
0: mi piacciono tutti,
1: certo. Ma Lucio Dalla,
0: perfetto,
1: ci sono molto affezionato.
0: Perfetto.
1: Senti, volevo salutare i tuoi radioascoltatori,
0: certo,
1: salutare a te e augurarvi un bene grandissimo e continua così, perché la musica italiana comunque è sempre forte.
0: La musica italiana è quella poi di un tempo, devo dire, soprattutto quella dannata, quella che stiamo suonando in questa puntata, devo dire che
1: questa ti molto
0: piace,
1: questa
0: sempre
1: questa tantissimo.
0: Perfetto, grazie Pepe per la partecipazione, ti saluto, ti auguro ogni bene, ok?
1: Anche a te caro Paolo, un abbraccione a tutti.
0: Grazie mille,
1: ciao.
2: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Mamma mia, l'ultima luna, canzone che ha chiesto anche Pepe, visto che è stato votato anche da Pepe Lucio Dalla, un altro di quegli artisti italiani davvero molto molto molto amati. E poi la prossima puntata, lo ricordo che avremo modo anche di vedere un attimino i voti come sono messi, in merito anche agli artisti che già abbiamo avuto modo e piacere di incontrare, che sono nella prima puntata abbiamo, e neanche nella seconda, i Rolling Stones, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd. Abbiamo poi così abbiamo cambiato musica italiana con cinque grandi artisti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Vi ricordo le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Radio Felix On Air 2026 in diretta per questa puntata, per questo lunedì, lo ricordo, lunedì 11 lunedì di oggi è 18 maggio 2026, vola il tempo, vi parlo ora, sì, saluto anche Franco in regia, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale. Parliamo di Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, anche lui insomma fa parte di questo quintetto di artisti dove voi siete i protagonisti, perché potete votare anche attraverso il nostro gruppo Music Factory Oristano o attraverso il nostro numero WhatsApp, che io ricordo 3295745882. L'ho fatto, Franco, hai visto? Perché mi ha detto: ma tu non ricordi il numero WhatsApp, come fanno poi a chiamarti quelli o a scriverti quelli che non conoscono il numero? Bravo, hai ragione, l'ho detto: 3295745882. Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, lo ricordo che è stato, a partire dagli anni 70, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, che abbiamo ascoltato poco fa, ancora Ralph Towner, e poi Mike Manieri, insomma Gatto Barbieri, Aldi Meola, Claudio Baglioni, insomma ce ne sono davvero davvero tanti. Ricordo che la sua tecnica strumentale e compositiva è stata anche influenzata dalla musica rock e anche dal jazz di Louis Armstrong. E adesso c'è Fabrizio De André, ve lo regaliamo con Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

si vendono in giustizia lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consiglio.

eccoci qua. Doveva andare questo pezzo Don Raffaele, c'è stato un piccolo problema, io ho un po' recuperato, abbiamo ascoltato anche Via del Campo, prima ancora Fabrizio De André, protagonista di Sfida Tre Giganti. Bene, da parte di Paolo Frode è vero tutto, abbiamo finito il nostro appuntamento, grazie a Franco come sempre abile, attento in regia, che ci ha seguiti, ci ha coadiuvati in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo lunedì in diretta, lo ricordo, 18 maggio 2026, ricordo mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di Sfida Tre Giganti. Continuate a votare gli artisti in questione che non sappiamo se la prossima settimana saranno ancora loro o verranno cambiati da altri gruppi, altri artisti, ne saprete di più attraverso anche i nostri social, il nostro gruppo dove potete continuare a votare Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, un solo voto naturalmente, va bene, non fate come qualcuno ha fatto, insomma, votando due volte o tre volte, ci piacciono tutti, vabbè, lo sappiamo che sono tutti bravi, date una preferenza e votate anche per i Rolling Stone, The Beatles, Police, ah beh, poi Pink Floyd, loro insomma un po' meno voti, però probabilmente non attraggono come i nostri artisti italiani, non lo so, però sono cinque band davvero importanti e ne dobbiamo tirare fuori una, perché poi la gara si fa sempre più intensa, gli appuntamenti sono sempre più caldi che mai. Bene, è davvero tutto, vi lascio con l'ultima canzone, ancora tu Lucio Battisti, grazie, fate i bravi e buona settimana a tutti, e se ci ascoltate in replica fate i bravi, buona serata e alla prossima.

augurando una buona domenica 24 maggio con tanta positività scaturita da Remember, non potete certo rimanere imperturbabili di fronte al consiglio di seguirci con un buon caffè e chi ci connette dalla Sardegna e dalla Svizzera, ossia Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo.

0: Non fraintendetemi se vi dico che la migliore selezione musicale 70-90 internazionale è qui, su Remember. Certo, si può pensare che ognuno tiri l'acqua al suo mulino, ma io, Maurillo, il Conte Max e la regista Margherita sceglieremo per voi le annate discografiche migliori per farvi degustare il nostro decanter artistico attraverso 120 minuti di veri ingredienti stagionati e non in botti di rovere, ma in copertine viniliche a 45 e 33 giri. Forse qualche disco friggerà, qualcun altro farà i capricci, ma questo è il bello della diretta. A proposito di fraintendimenti, sotto l'ingresso della sede radiofonica mi si è avvicinato un uomo che mi ha detto: tu dare me un euro, io ceceno. Gli ho risposto: beato te, io con un euro nemmeno colazione ce faccio.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Una magica storia d'amore e una sublimale voce femminile in My Life. Lei, Julia Cumming, cantautrice americana, frontwoman e bassista della band di Brooklyn, Sunflower Band. Oggi è con noi e noi la ascoltiamo attraverso la playlist confezionata dal Conte Max, immessa nel circuito radiofonico dalla regista Margherita.

Sicuramente bello l'omaggio dedicato al melodico ascolto di Julia Cumming, e viene spontaneo pensare che lei sia stata artefice di questa piccola ma fondamentale svolta sonora, visto le poliedriche attività di una giovane e bella vocalist che non è solo cantante ma attrice e modella di quel jet set glamour USA, e adesso nient'altro che ritmo.

Anche oggi dischi assemblati con gusto che creano ispirazione con le giuste melodie che toccano le corde del cuore, un po' leggeri magari con l'easy listening talmente gradevole da non avere bisogno di tante argomentazioni, soprattutto il 1982, letteralmente occhi blu, lui Elton John. Blue.

Benvenute, my darling, lo dico a tutte le radio collegate in ogni modo possibile affinché ovunque gli ascoltatori si trovino ora abbiano la possibilità di seguire la sfolgorante carriera di artisti come la luce solista

di Elton John, che con quel pianoforte martellante e quel piglio da intrattenitore da palcoscenico li ha connessi tutti ad autentici capolavori gli ascoltatori che lo seguivano un tempo come oggi. E sempre nella magica Londra, ma del 1997, un'energia vibrante si sprigiona dall'incontro con quattro giovani talenti destinati a scrivere la storia della rock music alternativa, i Coldplay, che 3 anni dopo pubblicarono Yellow.

Non sappiamo se i Coldplay diverranno leggende del rock britannico al pari dei Beatles o dei Rolling Stones anni 60, ma un'impronta nella storia della musica come i loro precursori è destinata a conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, grazie a Chris Martin, frontman della band. Ma adesso ci trasferiamo a Milwaukee, nel Wisconsin, ed è qui che la città diede i natali ad un'anima pulsante del jazz e dell'R&B, Al Jarreau.

0: 781 e doverosamente da citare l'album da cui abbiamo estrapolato il pezzo sin qui proposto, se non altro per ricordare che il 33 giri Breaking Away rimase per ben 2 anni nella classifica Billboard Hits 200 e ad oggi considerato uno dei migliori esempi del Los Angeles Pop ed R&B.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember con Alberto De Gennaro.

con molta nostalgia, mentre passava Gloria Gaynor, noi della redazione ripensavamo a quegli anni in cui le prime radio libere nascevano ovunque, nei garage, in piccole stanze, nelle cantine, e quell'etere degli anni 70 si riempiva di voci a volte imperfette, ma spesso autentiche. La radio era fatta da persone, oggi sostituite da streaming, social eppure playlist. Eppure una domanda resta: è stato perso quel senso di vicinanza umana e improvvisazione? E quando vi ho detto che alcune nascevano in cantina, è un mio ricordo privato che condivido ora con tutti i colleghi di quel tempo. Quante bottiglie abbiamo stappato in quel cavò a temperatura umidificata!

E a questo punto nasce una disfida tra i miei autori, poiché due iconici ed influenti personaggi della storia musicale accendono un dibattito nel fuori onda, dovendo decidere se far partire prima la potenza operistica dell'indiscusso maestro dello spettacolo Freddie Mercury o il cantautore rivoluzionario e voce globale per la pace John Lennon. Ma se voi poteste ascoltarne uno prima dell'altro, a chi assegnereste il podio? Alzate il volume, noi lanciamo la monetina con testa per Freddie e croce per John.

mi ero già preparato ad ascoltare le dissertazioni dei fan di Mr. Lennon, schierati a favore di quella presenza magnetica che supportò a lungo i testi dei Beatles. Però mancano pochissimi secondi per respirare l'atmosfera dell'Interland di Liverpool, da dove tutto ebbe inizio.

Dietro ogni grande vocalist c'è un grande pubblico e chi come Lennon ha saputo creare ha permesso agli addetti ai lavori di alzare i cursori del mixer migliaia di volte in sincronia con le sue canzoni, una sorta di gioco di squadra con gli speaker degli anni 70 sino a quelli di oggi. E anche se la tecnologia corre sulle frequenze, oggi continuiamo a celebrare chi, con passione, si mise al servizio degli ascoltatori.

La scena musicale internazionale continua a risuonare nelle nostre emittenti collegate, regalando una discografia ricca di ricordi ed un viaggio nel tempo fra tutti i generi, dagli anni 70 sino alla fine dei 90. Dopo esserci immersi nell'asse Stati Uniti-Gran Bretagna,

ci dirigiamo ora a Kingston per ricordare colui che è stato definito l'erede di Bob Marley e con lui un tributo al reggae, Dennis Brown.

Ci sono voci che non sono solo voci, ma presenze necessarie in qualsiasi momento della giornata. Voci che arrivano ai padiglioni acustici come una piacevole abitudine. E noi lasceremo adesso che una di esse possa occupare il vostro ascolto con quel pezzo che ha dato ritmo alle estati degli anni 90. E la radio, in fondo, è anche questo. Un luogo in cui il tempo non cancella i ricordi, anzi, li restituisce.

Iconico tormentone estivo del 1994, divenuto famoso soprattutto con la partecipazione al Festival Bar di quell'anno e per essere stato associato alla colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, grazie al ritmo pop latino della cantautrice argentina Marie Claire Dubaldo. Ma un ennesimo brano di punta di quell'estate, suonato costantemente nella radio, era questo.

Brano multietnico in tandem tra il senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nena Cherry. 7 seconds, ossia i primi 7 secondi positivi nella vita di un nascituro che non conosce ancora i problemi e la violenza nel nostro mondo. In quei 7 secondi in cui l'essere umano è ancora senza pregiudizi o discriminazioni. Ma come si dice, chi ha tempo non aspetti tempo. Lo pensava anche il gruppo dei Pink Floyd nel lontano 1973.

Time, il tempo che scorre via, il vero padrone della vita rimembrato attraverso l'ottavo album del gruppo musicale britannico capitanato dal chitarrista David Gilmour, il quale testo del brano ammonisce coloro che sprecano tempo prezioso focalizzandosi su emittenti radiofoniche inconcludenti, le quali non vi fanno ascoltare Remember. Lo cantò pure Cyndi Lauper con Time After Time, ossia di volta in volta, ripetutamente ascolta Alberto De Gennaro, e che egli, sia in diretta o in replica, ancora e ancora, non perderne una puntata. Non so se il testo dicesse proprio questo, ma è bello pensarlo.

che ha fatto storia nell'83 diventando un inno generazionale con una Cyndi Lauper che pubblicò questo primo album dal titolo She's So Unusual, disco che vendette 6 milioni di copie in America, 16 milioni nel resto del mondo. E non è un caso che il videoclip abbia toccato 1 miliardo di visualizzazioni. E che possiamo dire su Madonna? Tutto è il contrario di tutto. La risposta femminile al pop di Michael Jackson, per citarne uno che ha catalizzato il mondo.

Louise Veronica Ciccone, una vera macchina da guerra, una sorta di cavalcata delle Valchirie in ogni suo concerto. A memoria, forse, solo eguagliata da Tina Turner. La verità è che grandi star al femminile hanno lasciato un repertorio di brani che pochi possono vantare. Certo, ce ne sono state molte di livello, ma poche con le caratteristiche che nella cultura e nell'emancipazione femminile hanno attraversato una dimensione di ineguagliabile grandezza.

Un'icona del rock da capolavori indimenticabili e in quel periodo epico Un viaggio senza tempo di Tina Turner ci immerge nella pura energia di una donna che esattamente 50 anni or sono, nel 76 a Dallas in Texas, aspettò che il marito Ike s'addormentasse e con il viso tumefatto dall'ennesimo pestaggio subito uscì con in tasca pochi centesimi dallo Staller Hilton dove si trovava, fuggendo da quella violenza. 3 settimane dopo presentò istanza di divorzio e da quel momento per lei fu l'inizio della rinascita, non solo artistica, vincendo numerosi Grammy Awards e 300 milioni di dischi venduti nel mondo.

Pomeriggio di agosto del 1958, nella tranquilla città di Gary, nasceva una leggenda destinata a lasciare un'impronta nella storia della musica. Anagraficamente Michael Joseph Jackson, conosciuto in seguito come The King of Pop, ma il 25 giugno del 2009 Los Angeles si tingeva di tristezza per la perdita prematura di un grande artista. Nonostante ciò, ha continuato a dominare le classifiche come nessun altro. Difficile però dire quale sia stato il brano di maggiore rilievo, ma visto che la Terra e questo pianeta era per lui una missione di salvaguardia, vogliamo credere che la canzone che più lo rappresenti possa riconoscersi nel prossimo ascolto.

La colonna sonora di Remember, composta da degustazioni musicali, grazie alle quali è un onore poter raccontarvi di tanto in tanto aneddoti o storie che si tingono di note avvolgenti, passate alla storia grazie al repertorio di una lunga e brillante carriera di talenti unici, come un vero master guitar, quale è stato George Benson, il musicista di Pittsburgh, considerato uno dei chitarristi più straordinari della scena globale.

0: È innegabile che pezzi di 40, 50 anni fa sembrano talmente belli che quando si riascoltano generano emozioni, mentre, diciamocelo, i brani di oggi tra qualche mese non li ricorderà più nessuno. E quando George Benson utilizzava la sua chitarra elettrica Ibanez GB10, si notava un livello altissimo di arrangiamenti e sound destinati comprensibilmente ad entrare nella storia ai massimi livelli. Di George in George ora, membro storico dei Beatles, scomparso nel 2001, lui, George Harrison.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 37th in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

George Harrison non è stato solo un musicista ed interprete sensibile e punto di riferimento di un cantautorato pop elegante e mai banale, ma una fonte preziosa di cultura musicale rilasciata alle successive generazioni dal suo excursus. Una vita in equilibrio tra la discografia creata con i Beatles e quella da solista.

1994, Whitney Houston celebrava l'unificazione del Sudafrica e la fine dell'apartheid in un mega concerto a Johannesburg al cospetto del presidente Nelson Mandela, esibendosi davanti ad oltre 200.000 persone e cantando alcuni dei suoi successi più conosciuti, tra questi il motivo sin qui proposto. Al di là del brano o della scaletta, il progetto ottenne un notevole eco mediatico a livello sociale e politico, più o meno lo stesso simbolo di tributo, omaggio dei Simple Minds del 1989 con Mandela Day.

Sfumature di una interpretazione sensibile, quella dei Simple Minds, discograficamente dedicata ad un simbolo dell'anti-apartheid, ripercorso attraverso la vita e la prigionia subita da Nelson Mandela, una personalità prorompente che cercò di liberare un popolo dalle catene della segregazione sudafricana, sino ad essere insignito del premio Nobel per la pace nel 1993.

Ci sono momenti in cui la musica smette di essere semplice intrattenimento e torna a dare una scossa elettrizzante, ricordandoci cosa significa avere quel fuoco dentro ed essere ancora una vera forza della natura, quando il sudore del rock non chiedeva il permesso per entrare nelle vene. Lui non fa parte di una sfilata di ricordi radiofonici, ma torna ad essere il megafono di chi continua a dominare la scena con un riff di chitarra portata con leggerezza all'età di 76 anni. Da Long Branch, New Jersey, Bruce Springsteen.

Poche chitarre nel mondo del rock possono vantare di essere state veicolo della storia affascinante di un percorso sino ad oggi ricco di successi, che ha permesso al suo interprete di guadagnarsi l'appellativo di Boss. Noi abbiamo intarsiato alcuni minuti della sua lunga carriera con Born to Run, uno dei pezzi fondamentali del terzo album in studio del cantautore statunitense, che ora apre la strada ad un ennesimo strumento, il basso.

Sting, il bassista per eccellenza, tanto che la scienza afferma l'importanza di questo strumento in ogni band. La Duke University ha rivelato che il nostro cervello apprezza maggiormente i ritmi a bassa tonalità, rendendo quello strumento fondamentale per coinvolgere gli ascoltatori. Chi l'avrebbe mai detto? Il bassista è un vero eroe dietro le quinte e noi in chiusura ne ritroviamo un altro. Ed è con lui che vi giungono i saluti dalla postazione microfonica di Alberto De Gennaro, coadiuvato dalla regista Margherita e gli autori Conte Max e Maurillo. Vi lascio con una perla di saggezza. Basso e batteria sostengono la musica. Provate ad accendere la radio in auto senza batteria e rivolgervi ad un elettrauto basso di statura, tanto da non riuscire a raggiungere il cofano con i cavi per caricarla e poi ve ne renderete conto.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma miei cari affigionados, fatevi abbracciare, fatevi coccolare, mettetevi comodi o forse è meglio dire alzate il volume. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart, 60 minuti ad altissimi BPM, per scoprire insieme le 15 tracce dance che stanno facendo ballare tutti i club e le radio d'Europa. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ, My Jockey, Max Martinelli.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Peccato, non c'è sempre una che ci lascia, ma questa mi piaceva davvero tanto. Salutiamo in uscita Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Ci lascia così, show belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: è ad altissima quota, si viaggiava così nel podio di 7 giorni fa. Alla numero 3 c'era Bebe Rexha e Faithless, New Religion. La numero 2 era degli olandesini Another, è la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. La più forte era di Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait.

questa bella song di Frank Moyragi e la musica Feel My Body. Ma passiamo alla numero 14 con un'altra hot song degli Chic. Mark Knight e DJ producer Double H Zero hanno costruito attorno a Club Lorenz un remix davvero elegante. Moni al cielo, questo pezzo è davvero eccitante. Numero 14.

suono fresco, estivo, coinvolgente, Exclusive Dance Chart, suona per voi, bella gente, numero 13, e vogliamo parlare della new version di In The Muse, il nuovo look, firmato dagli stilisti, DJ producer, Italian Style 26 e dei Deep Swing, funky dal groove trascinante, per un pezzo super danzante, numero 13, In The Muse.

attenzione per arrivare subito poi all'apertura dei dischi caldi. Ma partiamo dalla numero 12, dove segnaliamo la nuova di Madame Marrakesh, un brano incentrato sulla ricerca dell'identità e del valore personale. E in undicesima vi confermiamo i tanti saltelli con Calypso, Fabrizio Campanelli e Joy Tivanelli, Super Mix in For You and Me. Back to

Impossibile stare fermi con la Exclusive Dance Chart. Tempo number 10. Apre la session, dischi caldi, un pezzo Loco Loco. Per voi una vecchia demo diventata successo. Pensate che girava nei club di mezzo mondo senza una paternità. La verità è che la linea vocale apparteneva a una registrazione del DJ olandese Zonneveld e dell'americano Gordo. Beh, poi si sono assunti la propria responsabilità e l'hanno detto: l'abbiamo fatta noi. Versione definitiva, testata e risolutiva. Super pezzo, number 10, Loco Loco.

0: Prima parte alla esclusiva con Frank Moiraghi, Mad Knight, 26, Madame Marrakesh, Calypso, Gordo, Rav Marchesini, Ugel. E adesso, pronti a viaggiare nel tempo? Vi porto nell'anno 1978 con Patrick Hernandez, Born to be Alive, Disco Flashback.
1: Disco

scoperta delle altre 7 posizioni che fanno parte della nostra Exclusive Dance Chart Number 7. Jennifer Lopez sarà una tra le protagoniste dell'estate 2026 con Save Me Tonight, un invito a lasciarsi andare nelle relazioni seguendo le proprie sensazioni. La perfezione non esiste.

la nostra exclusive dance chart si fa sempre più serrata. Number 5. Ecco un pezzo giocoso che ci regala una collaborazione esplosiva. Topic e Becky G e la loro Sorry Papi. Questo è un manifesto di libertà. Su il volume. Numero 6.

Vai Paolino, vai Isa. Le prossime due song sono in sequenza. La numero 5 è un esempio di quando la musica elettronica incontra la voce giusta. Formula perfetta per risultati di alto godimento. Talk to You e degli Another, dei 54 Ultra. E in quarta, BB Rex sta ancora ringraziando i Fedlis per averle permesso di utilizzare elementi della loro hit Insomnia. La sua New Religion va forte. Back to back, e chi li ferma?

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Una delle più grandi entrate delle ultime settimane, incredibile quello che accade in seconda, arrivano da un piccolo posto della Norvegia, Ide Bausa. Grazie a TikTok stanno realizzando numeri importanti per la loro Magnetic. Si balla la Scandi House alla seconda posizione della Exclusive Dance Chart. The Bausa.

la seconda parte alla Esclusive con Jennifer Lopez, David Guetta, Topic, Becky G, Another, Ultra 54, Bibi Rexha, Fadlizz, Bob Sinclair, Kesha, The Bowser. Ma andiamo a scoprire chi viaggia in prima la Esclusive. Number

Ragazzi, anche per questa settimana la nostra Exclusive Dance Chart finisce qui. Spero vi siate scatenati. Ringrazio la regia e tutti voi che ci avete ascoltato e seguito in diretta. Vi do appuntamento al prossimo grande viaggio. Ciao belli, da Max Martinelli.

Altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10. Un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento. Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua ossessione.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa e Amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Saif, buona domenica, numero 8.

0: domenica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: statuto ID.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
2: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco per il suo ritorno, ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: maledetto me.
1: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
2: La numero uno.
1: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. Ecco Rugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show, belli.

C'è dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.

0: Ladies and gentlemen, in the store, Rolling Stones. Questo è un estratto da Foreign Tongues, ultimo album per la band. The Rolling Stones tornati, Showbelly.
1: DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Giovanni Sacco è l'energia che ci piace. Ciao ciao, ben trovato.
2: Assolutamente, guarda Max, ti devo fare i complimenti perché iniziare con questa canzone scoppiettante, con questo suono, con questa energia di un gruppo così longevo che riesce a proporre una cosa così tanto fresca e giovanile, veramente dà la stura per questo giovedì che deve essere come al solito effervescente e straordinario come tutti i giovedì dei nostri Wolf DJ.
0: Oh, pensa ai Rolling Stones, 82 anni Mick Jagger, Keith Richards ne ha 82, anche Ronnie Wood ne ha 78 e hanno annunciato l'uscita del nuovo attesissimo album in studio Foreign Tongues, e ci sono 10, 12, 14 brani, pensa, inediti, e arriva a meno di 3 anni di distanza da un altro grande album che è Hackney Diamonds, un altro album davvero acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. Fantastici Rolling!
2: Sì, guarda, c'è da dire che probabilmente quando la gente fa la cosa che in assoluto ama fare di più nella vita, si crea una sorta di grande incanto, no? Un giardino incantato. Loro si muovono con grande dimestichezza, perché poi la cosa bella è arrivare a 82 anni e essere performanti così in questo modo veramente glorioso, perché questa canzone, ti dico la verità, nelle mie cuffie esplodeva con un'energia pazzesca. Quindi lunga vita ai Rolling Stone.
0: Oh, ma hai visto che commento che ti hanno messo sui social, cioè veramente impressionante. Cioè, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Giovanni Sacco, ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza, disponibilità, la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, trovare soluzioni efficaci, gestire ogni situazione con serietà e cortesia, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore, mamma mia, assicurativa, ragazzi, ma qui abbiamo un dottore con la D maiuscola, qui al nostro...
2: No, assolutamente, bisogna sempre mantenere i piedi ben saldi per terra, essere umili, assolutamente cercare sempre di ascoltare la gente, perché al di là del fatto che poi si cresce, qualcuno può pensare, certamente non io, nemmeno tu, di essere arrivato, invece la vita ci fa capire che più si va avanti più c'è esigenza di conoscere, di apprezzare, di sentire gli altri. Quindi questa è stata per me, molto umilmente, la mia, diciamo così, ricetta per poter essere così un pochettino lo rimarco, utile alla gente. Grazie anche a te, ti voglio bene.
0: Bisogna credere nei propri mezzi, nei propri sogni, cioè cercare di portare a termine quello che ti sei prefissato, questa è la verità, e ci devi mettere tutto il tuo impegno. Poi, secondo me, avendo delle carte in regola del genere, di sicuro si arriva al photo finish con qualità e con i risultati che devono venire. Allora Gio, diamo il benvenuto a tutto il nostro caloroso pubblico che ogni giovedì sera è davvero copioso e davvero sempre di più numeroso, ne siamo davvero felici e abbiamo tante cose da dirci stasera. Parleremo anche di qualcosa che non so a casa tua, qual è quella cosa che proprio non sopporti fare a casa, cioè come a livello di tu lo so, magari c'hai la signora delle pulizie. Ma poi ti tocca fare qualcosa.
2: No, non c'ho la signora delle pulizie, assolutamente, siamo io e mia moglie che ci, diciamo, più che altro lei, mo sto facendo lo splendido, cioè, semmai sposto un pochettino il cuscino per girarmi dall'altra parte, fa tutto lei. Certo, ci sono delle cose che però diventano odiose da fare in famiglia. Fammici pensare, voglio trovare qualcosa che possa essere effettivamente giusta, corretta.
0: Vogliamo sapere quindi dal pubblico qual è quella cosa che proprio odiate fare a casa, proprio non vi va giù di fare, però bisogna farla, c'è poco da fare. Quindi 351 7020 001, questo il numero destinato ai vostri vocali per diventare protagonisti qui a Wolf DJ. Ma abbiamo tanta carne al fuoco anche per questa serata. Abbracciamo tutti gli editori che come al solito ci vogliono così bene da mandarci in onda e siamo davvero felici. Saluti dalla Sardegna, ciao ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene, la Costa Smeralda, che poi tra poco turismo a go-go in Sardegna, in Sicilia, ovunque, in Puglia, in Calabria, in Toscana, ma salutiamo tutto il pubblico.
2: Sta per arrivare
0: 30 e passa, Gio, 30 e passa gradi.
2: Sì, finalmente, perché in questo momento effettivamente un pochettino di freddino lo si avverte. È ovvio che per noi, che poi quando arriva l'estate qui esplodiamo di caldo fino a morire, è un po' questo, diciamo, clima ci rinfranca, ci fa stare bene. Però se è estate, Max, bisogna morire di caldo e è proprio liquefarsi dinanzi al calore effettivo dell'estate, anche del 2026.
0: Maria Rosa, la nostra Maria Rosa a Moretti, a Vercelli, ne deve prepararsi a vendere prendere tutti quei costumini che, che ne abbiamo tanti da tirar fuori. Maria Rosa, andate a Vercelli da Maria Rosa, anche, anche online, contattatela, vi arriverà tranquillamente. Oh, la misura quella giusta. Gio, tu col perizoma lo vuoi per quest'estate? Eh?
2: XXXXXL.
0: Cos'è, Gio? XXN? No, Gio, sì, quella, sì. Quella è un'altra cosa.
2: No, no, lasciamo stare.
3: Il giovedì sera in diretta.

0: davvero la nuova di Sam Heartbreaker qui a Wow DJ 22:13. Abbiamo appena iniziato questa nostra serata del giovedì ed è bellissimo come sempre stare con... Ciao Beppe, buonasera. Salutiamo i nostri amici che ci sono già ci danno tanta retta. Maria Lucia, ciao Maria Lucia dalla Puglia. Ma come no, ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Buonasera Silvia, ciao la Bea, ciao Andrea, Vincenzo da Milano, buonasera anche a te. Giovanni mitico come al solito, il nostro brontolone stasera cosa fa? Uè, Patrizia Bolzano, tutto bene? sì, un po' di frescura ci vuole, cioè, poi se arriva quel caldo afoso hai bisogno proprio di emigrare in montagna. No, perché alcune volte proprio non si sopporta. Io la scusa ce l'ho, perché comunque riesco a perdere un po' di peso durante l'estate, allora sono felice di sudare. Poi meno male che non puzzo. Beh, altri ci sono quelli che proprio quel soffritto di cipolla, no, per favore, non si sopporta, no. Stica go go, cioè 3x2 si prendono al volo, dai, pure in offerta, non fanno male. No, ma bisogna anche usare l'acqua, anche se si paga. Salvatore dalle Isole Canarie, buonasera. Avvocato, salve. Salutiamo anche il nostro amico da ancora. Ciao. Oh, Rocco, da dove può essere Rocco? Da Reggio Calabria. Ciao Rocco. Ho davvero tanti amici già connessi con noi. 351 7020 001. Vogliamo sapere da voi soprattutto qual è quella cosa che non sopportate proprio fare a casa, no? Perché ci sono quei momenti dove quella va fatta, quella cosa lì. Non so, raccogliere la cacca del cane. Mamma mia, no, non si può fare. Poi soprattutto di mattina. No, per l'amore di... Pronto!
1: Ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Mille Cuori,
1: sì,
0: sono
1: no, quale Mille Cuori? Questo è Wolf DJ, scusa, hai sbagliato. Ma per favore.
0: Accende domestiche, tutte. Se fosse per me non farei nulla. Purtroppo poi vai a litigare con

maniera. Lo so, vabbè, la storia, insomma, i legami, però insomma, questo è Wolf DJ su questa fantastica radio che ha un altro nome. Insomma, oh, dai, per favore. Mi raccomando, siate precisi. Wolf DJ. Oh, dai. Allora, cari ascoltatori, 351 7020 001, qual è il mestiere che proprio di casa che non vi piace proprio fare, ecco. Di cosa parleremo stasera? Beh, stasera avremo come ospite Daniela Santelli, responsabile nazionale S settore calcio, un evento, parleremo proprio di questo evento che si svolgerà a Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, si chiama Open Day Maschile e si svolgerà proprio il 3 luglio 2026, ne parleremo proprio con Daniela questa sera. Giorgia De Iuri, fondatrice CEO, Innovazione Italia e Innovation Cile, quindi laureata in marketing della comunicazione, parleremo di gentilezza e soprattutto del modo di essere storytelling, di cucire proprio su misura i prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici. Questa è una cosa davvero molto importante. Poi musica emergente di qualità. Susanna Ranieri, che stasera, se ce la fa, ci dà un bel pensiero, eh? Nel frattempo vi porto in Brasile con il nuovo pezzo di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Questo è Wolf. Io sono Max Martinelli, Giovanni Sacco torna tra poco, c'è la musica italiana. Bella.

0: Si chiama Gaia, bossa nostra. Giovanni, ti piace Gaia? Questo ritmo bello per l'estate,
1: sì.
0: Anche questa portata su misura, con quel clima, diciamo, da sunshine, quando tramonta il sole. Allora
1: sì,
0: c'è,
1: sì.
0: Arriva l'ora delle
1: fiabe. Sì, anche...
0: Dai, dimmi.
1: Certo, ti do anche qualche notizia su Gaia. Io di lei ho sempre ammirato la sua resilienza, perché Gaia è presente sulla scena artistica musicale italiana da un po' di anni. Io la ricordo tanti anni fa che fece X Factor, che non andò effettivamente molto molto bene, però poi si è sempre riproposta, si è sempre, diciamo, messa anche

0: nei vari contest ed ha trovato una propria strada, anche perché diciamo che lei ha una sorta di contagio brasiliano, noi la sentiamo cantare, sentiamo anche questa sua espressione, questo suo slang tipicamente brasiliano, perché è proprio diciamo legata al Brasile, perché nonostante lei sia cresciuta tra le province di Reggio Emilia e di Mantova, l'artista ha anche il passaporto brasiliano, questo perché sua madre Luciana Pisa Toledo è originaria del Brasile e le ha praticamente insegnato una seconda lingua, il portoghese, che lei diciamo parla in maniera così fluente, e ha creato questo suo mondo un po' urban, un po' di musica latina, che le sta effettivamente a pennello, perché sarei d'accordo con me, Max, Gaia ha uno stile tutto suo.
1: Ma ci mancherebbe, poi è molto comunicativa, ti piace, ti metti lì, te l'ascolti, poi sì. fa anche bei videoclip, ecco, diamo davvero un grande merito a Gaia, complimenti per Bossa Nostra. Esattamente sì. Le 22:22 italiane, mentre chi ci ascolta dalle Isole Canarie, sono un'ora indietro, caro Gio, quindi è l'ora dello sciampetto, è l'ora della bella serata che tu esci, no? Allora, immagina sempre una bella vacanza continua alle Canarie, Bisognerebbe poi abituarsi, Gio. C'è chi vive sempre con lo stress come facciamo noi ogni giorno, è sempre il lavoro, è sempre devi fare questo, sempre devi fare quello, però poi invece c'è anche un altro stile di vita che può risultare anche così, da sempre in vacanza. Saresti abituato a un sempre in vacanza?
0: No, difatti io ti volevo rispondere a quel quesito che tu mi hai posto all'inizio, quello che odio fare praticamente in casa, e ha un po' a che fare con il lavoro, però giusto concludo e poi mi riaggancio a questo. È normale che poi chi ha la fortuna di vivere in dei contesti abbastanza belli, vivaci, in cui ci sono veramente la possibilità di divertirsi, vive meglio, no? Un affaccio verso il mare, un orizzonte che è ancora di più placido, delle scene pittoresche che si muovono, ti riempiono l'anima veramente di pace e di serenità. Però per rispondere al tuo quesito, ecco, la cosa che a me annoia in casa è quando non lavoro, perché in casa provo un senso di colpa. Tu direi, ma sei impazzito? Purtroppo sarà una sorta di idiosincrasia verso la pace quotidiana, però ho un po' di difficoltà perché mi sento un pochettino in colpa. Ecco, quando ci sono quei periodi, per esempio estivi, quei periodi di Natale, mi insorge in me un pochettino di senso di paura. È un po' così.
1: È perché siamo sempre abituati a stare sul pezzo, a dare sempre il massimo.
0: Poi quando
1: tiri il freno a mano, ti trovi un po' in difficoltà con te stesso, però pensa
0: è una cosa molto brutta questa.
1: Però pensa anche a Gesù Cristo, cioè dopo sei giorni di lavoro, il settimo giorno ha detto: oh belli, io mi siedo un attimo. Cioè anche lui il settimo giorno si è riposato, quindi bisognerebbe entrare anche nella mentalità di nostro Signore, mica si può stare sempre.
0: Sì, ma poi ma poi tu mi insegni che chi lavora, chi si prodiga, poi alla fine finisce sulla croce, quindi bisogna anche stare attenti. È probabile, come dici tu, che il fannullismo gestito in un certo modo produce effetti migliori, quindi lavorare fino a un certo punto, ma sono d'accordo con te, bisogna anche guardare alla vita con un certo disinteresse e disincanto.
1: Non ne vale proprio la pena, secondo me. Bisognerebbe fare il compitino. A noi ci hanno imparato purtroppo a fare il compitone e anche scriverlo anche per il vicino di banco. Allora, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento, sorry.
0: Sì.
1: C'è una storia.
0: C'è qualcuno vicino a te, scusa?
1: No, dimmi. Scorri.
0: Scusa. Pensavo che c'era un'insidia.
1: No, sorry, scusa, lo sento. No, scorri. Scorri, no, assolutamente. Lo sento. Sento che feta, no? Okay. Non feta, Gio.
0: Attenzione.
1: Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bello. Ragazzi, bel pezzo questo, eh. Pinguini Tattici Nucleari, a Wolf DJ.

0: Anche i pinguini tattici nucleari a Wolf DJ con Sorry, scusa, lo sento, questa canzone estiva anomala, dicono, perché comunque c'è questa favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xneglossia, insomma una cosa davvero, la capacità di parlare lingue che non si conoscono, c'è un po' di inglese, un po' di francese, c'è un po' di tutto in questa canzone. Beh, pinguini sono sempre innovativi, sono tattici e nucleari di esplosività perché hanno sempre l'innovazione dentro, complimenti sempre a loro. Esattamente le 22:29, ci vorrebbe un bel caffè. Oh, regia! Dai, un bel caffè, per favore, ristretto, così manteniamo lo sprint. Dopo giornate intense ci mancherebbe, però lo facciamo sempre con amore, con tutta la passione possibile, questo Wolf DJ, perché ci piace. Ci piace perché c'è l'energia che è ancora più contagiosa. Vincent, cos'è che non ti piace fare a casa? Dai, Vincent.
1: No, intanto buonasera amici di Wolf DJ, caro Max.
0: Ciao.
1: Se proprio te lo devo dire,
0: dai,
1: tra le cose che non sopporto è fare la polvere. Ora, non
0: anche
1: è che
0: tu.
1: Io non voglio fare la polvere per chissà quale motivo, è che sono una persona, diciamo, non nostalgica. Per esempio quella lì sul comodino, no? Non è sporco. È il magico ricordo del tempo. Ora, perché dovrei cancellare il passato? Mi viene da pensare. Perché fare la polvere poi è la cosa più inutile del mondo.
0: Ah, no.
1: È un ciclo infinito. Pensa, la togli oggi, ritorna domani.
0: Torna,
1: a questo punto, sai cosa ho deciso di fare?
0: Facciamo
1: di applicare la psicologia inversa.
0: Ogni 7 giorni.
1: Oh, la ignoro finché non se ne va.
0: No.
1: E non torna più. Semplice, no.
0: Grande Vincent,
1: vado a spolverare, ma che è meglio. Ciao, buona serata amici di Wolf DJ.
0: Grande Vincent. 351 70 20 001, qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Fatelo a ritmo di

0: La Exclusive Dance Chart, questo vi consiglio di vivere anche la prossima settimana, questo grande appuntamento durante il weekend, non la prossima ma il prossimo weekend, con la Exclusive Dance Chart, perché c'è davvero da divertirsi, da bailar. Allora, io torno al sondaggio: qual è quella cosa che vi dà proprio fastidio fare a casa, proprio non vi riesce, proprio non vi cala, non vi va proprio a genio? Bea, pronto?
1: Una faccenda domestica, o meglio, un lavoro domestico, sì, che non sopporto fare, se rientra è cucire. Odio filo e ago, sono imbranata, non ho pazienza, preferisco fare i milingiane sott'olio, e una bella parmigiana e lasagne, ma non mi mettere a cucire. Ciao!
0: Brava, però mi piace questa cosa. Le melanzane sott'olio, però bisogna anche saper cucire. Dai ragazzi. Wall DJ 22:33, questa è l'armonia del giovedì sera. Divertiamoci.

0: Zeta Funk per Another Star, super pezzo di Stevie Wonder, old song, old school, old movimento, ma il movimento lo fa Giovanni. Bravo Gio, finalmente hai trovato la musica giusta per cominciare a snellire, sì, in vista dell'estate, sì, complimenti, sì, bravo.
1: Assolutamente,
0: due,
1: ho scelto tre.
0: Bravo, ok, dimmi, quattro. cosa stai, sì, combinando, dimmi.
1: Sì, no, ho scelto un programma tonico per potermi un attimino rimettere in forma dal punto di vista fisico, ho perso qualcosina, quindi ringraziando di Dio un pochettino la luce in fondo al tunnel in inizia a vedersi, quindi quel torpore iniziale è stato assolutamente, ho esercitato il diritto di recesso e quindi sono leggermente più tonico, quindi mi sento veramente meglio. E poi con questa musica che oggettivamente non lo so come descriverla, veramente dà un moto nell'anima, si crea una sensazione di soddisfazione incredibile, ti viene voglia di muoverti veramente quasi per inerzia, anche non volendo ti muovi comunque.
0: E pensa che sti ragazzi che sono andati solo 274 alpinisti, 200, in cima all'Everest in 24, sì, ore, cioè, ma questi come avevano i droni, cioè, non è che la maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, che è importante, facendosi accompagnare dagli sherpa locali, quindi non Marcelo Segovi, alpinista ecuadoriano, ha completato la scalata procedendo in solitaria senza l'ausilio di bombole d'ossigeno, perché poi a una certa altitudine non si respira, Joe, fa proprio freddo là sopra.
1: Certo, guarda, io sarei sempre comunque per gli atteggiamenti un pochettino prudenti, misurati, perché poi vedi, non voglio fare la morale a nessuno, perché oggettivamente poi se le cose devono capitare, capitano comunque, però quando si punta sempre ad estremizzare alcune cose, ci possono essere dei piccoli incidenti di percorso, come ad esempio quei sommozzatori straordinariamente bravi che hanno purtroppo trovato grandissime difficoltà nelle Maldive. Quindi è bella l'avventura, però alcune volte bisogna essere anche un pochettino pronti, preparati, perché veramente sono delle situazioni in cui oggi si va sempre al di là, c'è sempre questa voglia, non so se tu ci fai caso, sui social, giusto per generalizzare, no? Vedi quelli che sfidano l'arrivo del treno a 250 all'ora, quindi un pochettino di prudenza è sempre utile averla e mantenerla.
0: E ci vogliono le giuste attenzioni, perché poi a pagare sei tu, cioè tu che ti metti, certo, in gioco, e non è un gioco, non è assolutamente un gioco,
1: certo,
0: e non è neanche il modo giusto per mettersi lì a rischio per qualcosa,
1: no,
0: che...
1: sì, certo, perché poi senti magari alcune volte un giovane alpinista piuttosto che uno sciatore giovane, sì, però è morto per il suo desiderio, è sempre un peccato, no? Voglio dire, meno desiderio, più attenzione alla vita, più longevità, perché poi a 30 anni muovere per delle esperienze non è tanto tanto bello, quindi solo questo ci permettiamo di fare questo piccolo così piccolissimo voci di raccomandazione, come noi alcune volte lo facciamo per tante altre cose, anche per questo.
0: Ma che bravo Jafar Jackson, io ti giuro, sto guardando sto film, insomma, veramente molto bello. Jafar Jackson, questa, sì, voce nel biopic sul re del pop, lo zio Michael, è interpretato proprio in maniera eccellente, complimenti a lui, sì. Io, guarda, non mi stancherò, perché poi devi sapere che Thriller, la canzone di Michael Jackson, è in testa, sì, a tutte le classifiche, questo, cioè, hanno, sì, risuscitato veramente qualcosa che appartiene a chissà quanti anni fa, e oggi si ritrova in testa Thriller di Michael Jackson, che bello. Ma poi,
1: però questo è esatto, però questa è una cosa molto bella, ad esempio con l'ultimo viaggio che i ragazzi hanno fatto, adesso non ricordo come si chiama quella serie televisiva famosissima, insomma, si sono riscoperti tantissimi grandissimi capolavori degli anni 80, e quindi è bello, perché un film piuttosto che una serie televisiva ci consente, ma non solo a noi, a tanti ragazzi, di scoprire, non lo so, il pezzo magari Africa dei Toto, che i ragazzi difficilmente potrebbero scoprire, perché i network, oggi tu me lo insegni Max, hanno sempre l'esigenza di mandare musica moderna, perché le case discografiche che devono vendere, quindi è bello quello che dici tu, perché effettivamente, ecco, ci consente di vivere ad esempio la canzone Thriller di Michael Jackson, è un capolavoro assoluto.
0: Le bambole di pezza, andiamo ai giorni nostri, le bambole di, sì, pezza che escono fuori con questa canzone porno, cioè si intitola porno, hai capito? E hanno fatto, sì, una canzone che però è orecchiabilissima, è molto

0: radiofonica e c'è anche un tema che va un saluto, sì, grazie da Torino, grazie ragazzi, tanto arrivano tanti messaggi, bisogna salutare. Senti, l'ascoltiamo sta canzone, vogliamo capire un
1: assolutamente,
0: po'.
1: Assolutamente, certo.
0: Allora, noi tra poco ci risentiamo, ci sono dei messaggi, ma devo fare un'intervista perché mi devo collegare con Daniela Santelli, la responsabile nazionale S settore calcio, per questo evento che si terrà il 3 luglio a Cosenza. Quindi Gio, ci sentiamo tra poco per risalutarci,
1: sì.
0: Va bene?
1: Nel frattempo, assolutamente.
0: Senti, perché non dai, diventa DJ ancora di più, bambole di pezza, porno, Wolf DJ, dai, vai, annuncia.
1: Qualcuno potrebbe pensare che le bambole alcune volte potevano servire per altre cose, c'erano bambole utili per tante altre cose, però le bambole di pezza che hanno
0: ma
1: a che fare con porno...
0: Ma non sono le bambole che si comprano su XXN o... Sono delle bambole di pezza queste.
1: Esattamente,
0: amico mio.
1: Non ci
0: si può fare niente con le bambole di pezza, ci si può al limite solo parlare, ecco.
1: Esattamente, o ascoltare la musica, questo grande capolavoro che solo noi di Wolf DJ, questo giovedì sera così bello, vi possiamo far ascoltare.
0: Bambole di pezza, porno!

0: Bamboli di Pezza, Wolf DJ 2245, ci trasferiamo in quel di Cosenza in Calabria. Buonasera Daniela Santelli, ciao, bentrovata.
1: Ciao, buonasera, ciao, ciao.
0: Andiamo a presentarti, Daniela Santelli, sì. responsabile nazionale S, settore calcio, e siamo qui stasera a parlare con te di questo evento che è l'Open Day maschile, organizzato da S Opes e dalla SD Totò for Special One, giusto?
1: Esatto, esattamente. Allora, questo è un evento che in realtà si ripete da 5 anni, perché io sono responsabile, appunto, come hai detto tu, di essere una rete associativa, innanzitutto, che spazia dalla cultura sociale allo sport, e io da 5 anni ho la nomina di responsabile nazionale per quanto riguarda il calcio. Quindi noi da 5 anni utilizziamo, tra virgolette, lo sport, quindi in questo caso il calcio, per abbinare una finalità sociale e quindi portare avanti quello che in realtà poi è lo scopo anche di esse, no? Perché lo scopo di esse è proprio portare avanti il sociale e portare avanti quindi tutto ciò che può essere una rete, no? Perché alla fine essa è proprio questa, è una rete associativa. Quindi quest'anno, per il secondo anno, abbiamo la possibilità di svolgere questo Open Day di calcio maschile, quest'anno, perché a volte è stato anche femminile, ma quest'anno si ripete maschile, proprio nel campo del Cosenza, quindi nel San Vito Gigi Marulla.
0: Come si può partecipare? Ad esempio, io che non sono tesserato, mi posso iscrivere a questa manifestazione?
1: Sì, è un evento libero, organizzato da S e da Opes, che sono due enti di promozione sportiva, e in collaborazione quest'anno la finalità sociale scelta è l'inclusione. E infatti la faremo con la SD Totò for Special Ones, che è una, in realtà è un'associazione composta da ragazzi che, nonostante la loro disabilità, partecipano proprio a campionati calcistici anche importanti, dimostrando che appunto la disabilità non è assolutamente un limite anche nello sport, perché questi ragazzi portano avanti il calcio, lo fanno giornalmente anche con risultati importanti.
0: Quindi Daniela,
1: è un evento libero, tutti possono partecipare, l'ingresso è gratuito, ci saranno quasi 100 ragazzi calciatori da annate dai 2008 ai 2013, e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di
0: passare una bella giornata, no?
1: Sì, è una bella giornata, una giornata di calcio, ma nello stesso tempo anche una giornata di sociale, perché è importante anche lanciare dei messaggi a questi ragazzi che giocano a calcio tutti i giorni, e quindi noi lo facciamo ogni anno con una finalità sociale diversa. L'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatto con l'Associazione Vittime della Strada, e quest'anno lo faremo appunto con questa associazione, e quindi porteremo avanti l'inclusione, quindi. Ma l'inclusione è intesa non come limite, bensì come possibilità di superare i propri limiti e di arrivare anche a risultati importanti.
0: Ti chiedo solo come ci si può iscrivere, ad esempio, per partecipare a questa manifestazione, all'Open Day maschile.
1: Allora, in realtà è un evento già sold out, perché abbiamo già quasi 100 ragazzi. E questi ragazzi in genere vengono scelti anche da uno staff tecnico composto da 3 mister che guideranno le 3 categorie, cioè il mister De Lio, il mister Pupunato e il mister Scardavaglia, che insomma insieme a me ogni anno scelgono dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare anche valore alla qualità quando scegliamo i ragazzi, perché è giusto anche dare spettacolo quel giorno anche da un punto di vista calcistico, e quindi insomma abbiamo già scelto questi ragazzi e sono già tutti pronti per poter partecipare quel giorno, il 3 luglio pomeriggio, a questo Open Day.
0: Però se voi, ad esempio, cari ascoltatori, avete dei figli, volete partecipare a questo Open Day il 3 luglio 2026, contattatela, Daniela Santelli, cercatela sui social, devi rispondere poi a quel punto, no, voglio venire pure io, quindi...
1: L'anno scorso, perché io sto ritardando anche... Infatti non c'è ancora la locandina, la sto ritardando perché l'anno scorso appena l'ho postata sui social poi ho ricevuto altre 150 richieste e cioè veramente è impossibile, perché poi è giusto che i ragazzi, insomma, la facciamo anche in un certo numero limitato, perché secondo me è giusto anche dare spazio calcisticamente ai ragazzi, cioè è giusto che un ragazzo che entra, ecco, in campo, insomma, abbia anche la soddisfazione poi soprattutto in quel campo, no, che rappresenta un po' il sogno, no, di tutti i ragazzi, insomma, che è il campo del Cosenza, quindi è giusto dare anche, ecco, spazio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto quasi veramente 150 ragazzi, ma erano diventati ingestibili. Quest'anno abbiamo cercato di limitarci, insomma, per poter fare una cosa più carina, insomma, più ordinata, più organizzata, ecco,
0: più contenuta. Beh, Daniela, ti ringraziamo per essere stata qui a WOW DJ. Ricordiamo l'evento Open Day maschile, Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, 3 luglio 2026. Questa giornata veramente molto bella da vivere per tutti i ragazzi. E comunque, per iscriversi, cercatela, Daniela Santelli. Se non è quest'anno, il prossimo di sicuro, non scappa.
1: Sì, sicuramente, il prossimo sicuramente. Sì. Beh, questa è una cosa importante, perché noi ogni anno, ecco, scadiamo di categoria, quindi l'anno prossimo partiremo dal 2009 e cerchiamo sempre di coinvolgere anche ragazzi diversi, quindi tutti quanti avranno la possibilità, insomma, di partecipare negli anni a questo, insomma, a questo Open Day, che devo dire ha portato anche tanta fortuna calcistica, ecco, a giocatori, a giocatrici, quindi speriamo che anche quest'anno, insomma, oltre al sociale, ci replichiamo anche in questo, no? Nel portare fortuna proprio per il nuovo anno calcistico a questi nuovi ragazzi che parteciperanno, insomma.
0: Grazie Daniela, in bocca al lupo da WOW DJ.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Buona serata.
1: Un abbraccio.
2: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: ciao, sono Imma da Bologna. Caro Max, caro Wolf DJ, la faccenda che non sopporto proprio fare è quella di togliere la polvere. Un abbraccione a tutti e forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro.
2: Ciao a tutti, ciao Max. Ciao Antonio. Sono Antonio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Io odio il disordine. Oh. E la faccenda che non riesco proprio a fare è mettere in ordine.
1: Ho capito.
2: Me lo porterò a vita. Ciao a tutti, un bacio da Catanzaro.
1: Rimane sempre un po' in disordine tutto, ho capito, ragazzi. Capita. 351 7020 001. Comunque la polvere sembra quella cosa proprio difficile, ma non è vero, dai ragazzi, ma comunque è bello, cioè senza la polvere, ma come fai a vedere una cosa con la polvere? Allora, prendiamo i giusti prodotti anche per togliere la polvere, così poi è meglio, no? Anche se si riforma, vabbè, pazienza, ci riallineiamo e lasciamo tutto sempre così, bello ordinato, pulito, magari sognando questo bel momento tra un you e un me, tra un me e you, e vivere anche una bella canzone come colonna sonora di quel momento, come questa di Biagio Antonacci a quest'ora della sera. Questo è Wolf DJ.

0: Mimmo, dove sei, Mimmo?
1: Ciao, amore. Ciao. Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non sto cercando.
0: Ho capito.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: E tutti dobbiamo lavorare.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
2: One Way, Wolf DJ.
0: Arrivano i pompieri, arrivano. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
3: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
3: Ciao Max, ciao Giovanni, ciao Brontolo, ciao Silvia, ciao a tutti gli amici del giovedì sera. La faccenda domestica che non sopporto fare... L'indifferenziata, preparare l'immondizia e poi andare a buttarla. Proprio una cosa che mi irrita. Ciao, buona serata.
0: Scusa Maria Rosa, l'indifferenziata? Cioè, ho capito. Ma proprio cioè nel giorno dell'indifferenziata che devi buttare tutto? Oppure ogni giorno che devi selezionare l'umido, la plastica, il vetro? Dai, per favore. Metti quattro secchi diversi e non se ne parla più. Dai, Maria Rosa, un po' di impegno, ma per favore, non è da te, non è da te, né? Tu sei sempre precisa. Allora, vediamo un po' altro messaggio, che poi io sti messaggi mica li ascolto, prima io li mando, poi uno mi può mandare anche a quel paese e io lo mando. Quello prima sbagliato, ha detto una rama, no, ma... Ah, pronto! Ehi, Brontolo! Ma dov'è? Ah, non ho abbastanza, scusate, il cursore. Ma quante ne combino, ma quante ne riesco a combinare? Pronto, Brontolo, dove sei? Pronto?
4: Oh, meno male, meno male. Un'altra settimana è passata. Siamo di nuovo
0: siamo
4: a giovedì. Abbiamo
0: a
4: il nostro bel programma Wolf DJ. Abbiamo i nostri
0: DJ
4: due conduttori, Max e Giovanni. E stasera sento sempre più scatenato. E il Martinelli che non si fa gli affari suoi col suo bel sondaggio. Stasera un sondaggio corto senza la cannuccia, ma si dice noi qua in Toscana. Qual è la faccenda domestica che odio o non mi piace fare? Stirare. Ma io
0: anche tu.
4: Non so, ma esiste ancora il ferro da stiro e la tavola da stiro? No, perché penso che sia una cosa ormai quasi in disuso, diciamo, a livello familiare. Io sinceramente mi rifiuto, anzi non so proprio stirare. Ma poi vuoi prendere direttamente la biancheria stessa fuori sul filo ad asciugare e rimettersela addosso? Ma non apprezzo. Ciao ragazzi.
0: Vabbè Brontolo, no aspetta, io penso che ci siano dei rimedi, perché oggi puoi comprare un robottino da casa che ti fa tutto, quindi la metti, la programmi e ti fa tutte le cose che ti piacciono, cioè non proprio quelle che ti piacciono, quelle che ti servono. Poi non so se ti fa pure quelle che ti piacciono, però di sicuro ci sono, c'è l'innovazione, no? La tecnologia che si è così evoluta. E poi comunque oggi c'è anche la lavatrice, quella che tu praticamente, cioè ti fa tutto, ti esce proprio la camicia già anche piegata. Quindi guarda, un piccolo investimento e riuscirai sicuramente a colmare questa piccola cosetta che ti manca per dire io a casa faccio di tutto e tutto. Bravo, complimenti anche a te caro Brontolone. Abbiamo sentito anche Maria Rosa, ci sono altri messaggi, ma abbiamo tante cose ancora da completare qui a WOF, i libri da leggere, sentire anche la Silvia Ladini che ha sempre delle curiosità da raccontarci, le interviste, e poi dobbiamo parlare di una bella manifestazione che si terrà a Palermo, in un posto importante nel centro storico di Palermo. Sì, tra poco parleremo anche di questa giornata della gentilezza. Tra poco.

0: Wolf DJ su questa fantastica radio, suona ogni giovedì sera. Voi potete mettervi in contatto con noi 351 7020 001. Io ho ancora qualche messaggino da farvi sentire, però molto curioso. Non li ascolto mai, però aspetta, prima dobbiamo salutare Giovanni, dove sei? Pronto? Vediamo un po', ha mandato un messaggio Giovanni.
1: Ok Max, io ti lascio la conduzione per la prossima
0: grazie
1: ora. Come concordato, come al solito noi ci troviamo puntualissimi giovedì prossimo per fare come al solito insieme grande divertimento, grande bordello, dai, fammelo dire che non è
0: bordello, come bordello.
1: Lo intendiamo solo ed esclusivamente come un gioco, è un luogo straordinario,
0: sì, dai, un modo per stare insieme.
1: Saluto a tal proposito tutti gli amici di Wolf DJ, tutti gli editori fantastici straordinari, le nostre carissime amiche, consentimi un bacio particolare sia a Silvia che ovviamente alla nostra Maria Rosa. Beh, una braccio tonico, fantastico, a brontolone, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie Giovanni, sei sempre prezioso, sempre carino, questo è importante. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera, tra una cosa e l'altra, beh, vi avevo promesso un'intervista, arriva anche quella, ma come no, la Dini. Ma a proposito, la Dini che fine ha fatto? Io ho un po' qualche curiosità dalla Silvia, invece di farvi sentire un altro messaggio, andiamo da Silvia, perché questa è sempre operativa. Silvia!
2: Oh my god, ragazzi.
0: Oh my god.
2: Non ho detto oh my day,
0: no,
2: ho detto
0: oh my god
2: apposta.
0: Perché
2: ve la ricordate la sterlina d'oro, quella con la faccia della regina Elisabetta,
0: sì,
2: che a volte ci regalavano gli zii a Natale, o qualche occasione speciale, non so, alla comunione. Ecco, bene, i tempi sono cambiati, eppure la zecca britannica, la Royal Mint, si è ammodernata e dal 2020 ha deciso di dedicare una serie di monete, di sterline, ai big della musica.
0: Wow.
2: La primissima band britannica a finire su una moneta, inaugurando questa serie, sono stati i Queen e poi i Rolling Stones, David Bowie, Elton John, U2, Paul McCartney. Quest'anno l'onore tocca ai Pink Floyd. Moneta in argento puro, fondo a specchio e il mitico prisma di The Dark Side of the Moon inciso sopra. Ed è una tiratura limitata, solo 4.500 al mondo. Il costo? Ma circa 200 euro cada una.
0: Olala.
2: Sul sito si legge che però se ne compriamo di più e spendiamo più di 600 euro la spedizione è gratis, perché ormai le regole dell'e-commerce sono virali. Per i nostalgici del pop anni 90 sappiate che ci sono pure le Spice Girl, quelle in oro, beh, hanno un discreto prezzo, ma c'è la versione nickel a 28 euro, abbastanza abbordabile per togliersi uno sfizio, dai. Deve essere emozionante comunque avere la propria faccia su una moneta. Chissà cosa devo fare per riuscirci. Ciao Wolfini!
0: Ciao, grazie Silvia! On air for you.

0: DJ. Wolf DJ.
1: Ed eccoci a Wolf DJ e parliamo di libri stasera. Lo facciamo niente po' di meno che con Giorgia De Iuri, fondatrice CEO di AG Innovazione Italia e AG Innovazione Cile. Giorgia De Iuri, laureata in marketing e comunicazione, professionista nella costruzione, sviluppo e promozione di prodotti

0: Semplici merci da scaffale, questa è la verità.
1: Un territorio non ha bisogno di essere reso interessante, già lo è proprio perché ha una sua anima, ma ha bisogno di essere raccontato per quello che è, quindi attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. E in questo c'è anche un tema collegato alla gentilezza, la mia gentilezza, di orgoglio, perché quando una comunità si riconosce nel proprio racconto, smette di imitare e inizia ad esprimersi, ed è lì proprio che fa la differenza.
0: Un libro davvero interessante, questo di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, all'interno del quale ci sono dei concerti importanti, no? C'è lo storytelling gentile, questo storytelling che evita la manipolazione e l'esagerazione, è vero? Sceglie questo tono accogliente, rispettoso, onesto.
1: Noi partiamo, si deve partire sempre dall'ascolto del territorio per capire quelle che sono le radici di quel territorio, e in, diciamo che in questo racconto noi non imponiamo nulla, non imponiamo un'identità, ma la facciamo emergere. Che non significa o non semplifica per piacere a tutti, ma chiarisce per essere compresi. La gentilezza non è semplificare, ma è rendere accessibile senza tradire la propria identità.
0: E poi in questo libro è importante per quello che è sicuramente una forte comunicazione territoriale, il nuovo libro di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, troviamo secondo me altri tre concetti importanti, che sono l'autenticità locale, perché si rifiuta i cliché turistici, no? Valorizza l'identità reale e i difetti e le unicità del luogo, il fattore umano e il valore poi relazionale, Giorgia.
1: L'autenticità è la chiave proprio per differenziarsi, ed è qualcosa che si percepisce e che è l'elemento, ovviamente, il driver per far sì che quel territorio venga scelto. Oggi si parla molto di autenticità, ma spesso la si confonde con l'estetica. In realtà l'autenticità non sta in come racconti, ma in cosa stai raccontando davvero e quale persone, quindi l'elemento umano, fanno la differenza.
0: La trasparenza dinamica credo che abbia davvero la giusta pesantezza.
1: Sì, sono queste persone che rendono un luogo riconoscibile, le loro storie, i loro accenti, i loro modi di fare, anche le contraddizioni a volte. E il metodo gentile lavora esattamente su questo.
0: Le parole giuste per promuovere il territorio di Giorgia De Iuri. È una grande spiegazione, si avrà proprio sabato dalle ore 14 da Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo in via Bara l'Olivella 83. Un grande appuntamento dove ci sarà da ammirare l'arte di Rosi, che lavora il vetro in maniera magistrale, ci saranno tanti ospiti e soprattutto l'illustrazione di questo libro grazie anche a Giorgia De Iuri.
1: Ci vediamo sabato per presentare il libro, ma proprio per raccontarsi e per fare una riflessione su questo metodo gentile che dovrebbe essere adottato non solo nell'ambito turistico, ma in ogni giorno della nostra vita.
0: Sarà sicuramente un grande appuntamento. Grazie a Giorgia De Iuri per essere stata qui con noi a Wolf DJ. Alla prossima.
1: Grazie mille e ci vediamo.

0: Ed Sheeran, Wolf, Camera, bello, bravo.
1: Guangwei.
0: Mi piace.
1: Wolf DJ.
0: Bravo, bravo. Ah, tra una cosa e l'altra, ragazzi, siamo esattamente arrivati alle 23:23, bellissimo. 23:23. Oh, fanta. 23:23 potrebbe essere 23:23 del 23. 05, ci sta. No, il 23:23 era le 23 del 20. No, l'anno 23 è passato un po', non si può fare. Non si può fare tutto 23, ma poi che senso ha? No, bisogna anche svariare. Cambiamo i numeri. Invitiamo a scegliere anche la ruota a quest'ora. Dai, dateci una ruota che domani sarà 23:21. Non invitiamo alla ludopatia, per l'amore di Dio. Però cerchiamo anche, magari un euro. Ruota di. Brontolo, che ruota, Firenze? Va bene, dai. 23:21:05. Cioè, si parla. Diamo i numeri a Wolf DJ a una certa ora della sera. Ah, ma c'erano dei pensieri belli da leggere. Doveva essere con noi stasera la nostra poetessa, scrittrice Susanna Ranieri. Ha avuto un imprevisto, però ci sentiamo giovedì prossimo perché vogliamo sentire la sua voce. Poi scrive delle cose davvero molto, molto belle e profonde. Ma a noi arrivano anche le cose. Le cose da leggere. E ci piace proprio leggervele. Ma non le ho lette, le voglio solo interpretare. Si parla del mattino. Quando al mattino ci sono buongiorni fatti di abbracci così belli da considerare un privilegio e soprattutto poterli vivere. Beh, quelli che con un bacio sul collo di sorpresa ti lasciano senza fiato e fanno respirare l'anima. Sono emozioni di abbracci silenziosi che non vivono di parole. Ma dove senti il tuo cuore soppalzare in un sorriso, beh, lì c'è davvero una forte e grande emozione. Il bacio, dammelo, dammelo questo bacio. Giordana, dai, dove sei? No!

0: Ci piace Fulminacci. Fulminacci era un'espressione, non so, ricordate Braccio di Ferro, Tex, qualche cartone, qualche film degli anni 60. Bravo Fulminacci, maledetto me, Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E a quest'ora di sera, Wolf DJ alle 23.30, vorrei proprio... vorrei proprio imparare a volare. Io chiamo uno che è esperto. Salvo, Salvo Buono, buonasera. Pronto?
2: Ciao Max, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, ma io so che tu sei bravo. Sei proprio bravo a volare, perché hai fatto questa canzone nuova, Salvo Buono. Hai imparato a volare, che ci devi parlare di questa canzone. E cosa sei... cioè, hai imparato proprio a volare? Cosa fai?
2: Guarda, io ce la metto tutta, ma solo nei sogni, capisci? Il volo è sempre un qualcosa di magico e te lo devi conquistare, devi viverlo. E poi nei momenti difficili è un po' come tornare indietro, raccontarsi, riavvolgere il nastro e poi lasciarsi andare. Cadere sì, ma rialzarsi subito dopo.
0: E bisogna anche comunque guardare indietro, ma non farsi più prendere tanto dal panico. Bisogna guardare avanti.
2: No.
0: Bisogna sempre guardare avanti e imparare a volare verso nuove mete, nuove terre, come faceva Cristoforo Colombo. Oh, America!
2: Certo.
0: Sono arrivato, sono io. Ce l'ho fatta. Salvo!
2: Dimmi tutto.
0: Ma complimenti per questa canzone, davvero. È proprio carina.
2: Io ti ringrazio davvero.
0: Ho imparato a volare di Salvo Buono. Dai, come nasce sta canzone al volo?
2: È nata in un momento un po' particolare di difficoltà. Appunto, poi riguardandosi e guardarsi indietro, come ho detto prima. Ho scritto insieme a Cristoforo e Giuseppe questo brano ed è stato, diciamo, una cosa che mi ha soddisfatto, diciamo, è un brano che mi ha soddisfatto.
0: Ma sì, perché poi l'artista quando scrive e si libera e poi interpreta e presenta e piace questo brano al pubblico, io penso che abbia fatto davvero tutti gli step, quindi diciamo che ci siamo, abbiamo completato l'opera con l'incisione poi di questa canzone che ho imparato a volare di Salvo Buono. Salvo, ricordiamo i tuoi contatti sui social?
2: YouTube, Facebook e tutti i digital store per chi vorrà accedere alla mia musica.
0: Beh, Salvo Buono, cercate Salvo Buono. Senti Salvo, tu che sei un buono, ma a casa qual è il compitino che non ti piace fare di pulizie?
2: Piegare i panni e stirare.
0: È un'epidemia questa dello stirare. Grazie Salvo, noi ascoltiamo la tua canzone Imparato a volare. Un abbraccio da Wolf DJ. Ciao.
2: Ciao Max, grazie e buon ascolto a tutti.
0: Salvo Buono, Wolf DJ e Ho imparato a volare.

Danny Hallerly, Dua Lipa, Two Hearts, una bella canzone, nuova per Dua Lipa, sempre sul pezzo. Ma quanto è importante la gentilezza, quanto è bello essere gentili, no? Un comportamento rispettoso, benevolo. Ne parlavo oggi proprio con la Maria Rosa, dove si parlava assolutamente di essere gentili, visto che si vive nei negozi, no? Cioè, non è che si può entrare senza dire almeno buongiorno. Oh, dico, buongiorno, salve, mi servirebbe. È bello, no? Cioè, non è che tu entri, vai subito ai vestiti e poi cominci a stropicciare, a toccare, magari c'è pure le mani unte. No, ma non si fa. Si dice buongiorno, salve. No, dico, usiamo quel metodo gentile, è carino, anche entrando in un bar. È dire buongiorno, salve, scusi, mi fa un caffè? No, come è giusto che sia. Lo dico per chi magari si perde quell'attimo così importante, perché cambia tutto, c'è poco da fare. Allora, no, perché crediamo che la gentilezza effettivamente non sia fragilità, ma è un'energia trasformativa, ed è vero, è tipo una magia. Dillo con un sorriso, è più bello. Oh, punto. Era un mio pensiero. Poi c'era anche una poesia da leggere. Aspetta, c'era un pensiero, un altro bel... Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai, mamma mia. A quest'ora della sera mi fate diventare romantico, mi fate diventare anche rosso. Oh, ciao ragazzi, lo so, non vi ho salutato fino adesso, però adesso lo faccio, dai, oh, è giusto. Salutiamo gli amici del mitico Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, il bravissimo, mitico, barman DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. L'ho detto, va bene? Ok, accontentati. E poi chi? Salutare Marcella, salutare Roberta, Rosi, ciao Rosi, buonasera anche a Chiara, Arianna, ciao Francesco, quanta bella gente con noi il giovedì sera a Wolf DJ. Ah, tra una cosa e l'altra, cosa devo fare adesso? Ci sarebbe un libro da leggere? No, aspetta un attimo, facciamo sentire una bella canzone, perché ne ho proprio voglia di una bella canzone dei BTS. Sì, carichiamoci con i BTS. Vamos, vamos, in Corea, andiamo in Corea.

0: I BTS. Oh, bella davvero, Swim. Stavo pensando al fatto di leggere, quanto è importante leggere, e io non mi stancherò mai di dirvelo, perché comunque solo il 41,4% degli italiani da 6 anni in su ha letto un libro nell'arco di 12 mesi. E non è possibile, bisogna tornare alla lettura. Sapete che l'altro giorno ho scoperto proprio un locale, un bel locale dove... stile antico, dove entri dentro c'è un pianoforte, ci sono i libri, c'è un modo davvero di degustare un caffè particolare, con tanti tanti libri effettivamente, anche per intrattenersi, andare lì non solo per toccate fuga, ma magari anche per passarci un'ora, due ore, una specie di biblioteca, no? Però fatta davvero antica e facendo un salto nel passato, un posto da sogno, ecco, direi. Certo, devi avere proprio tutto il tempo possibile proprio per starci, per rimanerci un paio d'ore, però ne vale la pena, perché è importante leggere, rilassarsi un attimo. Poi 10 motivi importanti per leggere, quali possono essere? Beh, aumenta la serenità, chi legge è più felice, questo è un dato di fatto. Poi si legge per parlare meglio, per parlare bene, bisogna leggere per farlo. Rallenta il processo di invecchiamento addirittura. Ecco, un altro bel aspetto della lettura. Migliora la memoria, non come me, come oggi, che è una giornata di quelle proprio davvero devastanti per la mia mente. Sviluppa l'empatia, ti aiuta, la socialità. Vabbè, a parte tutto questo, sapete che vi dico, vi porto a casa dei miei amici di 2 minuti un libro, e nella rubrica da leggere. Fatemi sentire che libro c'è proprio in questa giornata. Vamos!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'estate da ricordare, un caleidoscopio misterioso, un'avventura tra le isole pontine. Omar Edoardo Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
2: Da leggere.
4: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Il richiamo della musica, Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

0: Ciao a tutti, sono Danilo da Torino e la faccenda domestica che più non sopporto fare è stirare. È una cosa che non mi piace proprio. Tutto il resto sì, fatemi lavare, pulire, spolverare, la qualunque, spostare mobili, montare, ma stirare no.
1: Grazie Stefano, grazie. Montare cosa? La panna? Cioè, no, vabbè, quello è un bel mestiere. Poi soprattutto sto periodo perché arrivano anche le fragole, ed è giusto. Mica tutti sanno montare la panna. C'è chi c'ha il robot della Warwick a casa, ce l'hanno lì solo per fotografia e non lo sanno neanche usare. No, bisogna anche imparare a usarlo. Mica solo perché ce l'ha la tua amica, gliel'hai fatto comprare tuo marito e poi non lo usi. No, va usato, va consumato. Altrimenti, insomma, che investimento è? Oh, allora. Sono le 23:52. Mamma mia, ragazzi. È passato così velocemente, non ci posso credere. Vabbè, capita. No, però c'è il tempo di fare... No, volevo fare un giro in Giamaica. Sì, a quest'ora della sera ci vuole, perché così magari mi addormento meglio. Riesco anche a dormire... Ah, un po' d'aria di casa, dai, un po' d'aria leggera. Aria da viaggio, direi. Bob Marley.

0: Abbiamo finito, ragazzi? Andiamo? Andiamo, dai, togliamo la tenda e andiamo, non se ne parla più, perché è giusto che sia così. Andiamo, andiamo.
1: Il Marco Ranzani di Cantù.
0: Ma cosa vuoi?
1: Come ti avevo già detto l'altra volta.
2: Sì. Se non ascolti, Wolf DJ.
1: Sei veramente un barbone.
0: Ok, giovedì prossimo però. Andiamo, finita così. Grazie davvero. Ci sentiamo quindi tra 7 giorni con Wolf DJ. Vi ringrazio per il vostro e la vostra fiducia. A presto. Buonanotte.

0: Wolf DJ è stato offerto da Moretti Vercelli.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Lilith e Mancio sono i disillusi quando resta solo la musica ad altri.

0: Ciao a tutti, noi siamo i Disillusi,
1: ossia Lilith e Mancio. Benvenuti alla puntata numero 13, che potete ascoltare, come dico sempre, la domenica oppure il giovedì in replica o quando vi pare con il comodo podcast. Grazie ancora per i messaggi, gli scarichi del podcast, che sono veramente tanti, una cosa
0: è vero,
1: impressionante.
0: Io
1: vedo delle cifre pazzesche.
0: Tanti.
1: Io non le conosco.
0: Ce lo dice
1: tutte
0: anche la regia. In effetti sarebbe bello sapere chi ci scarica tanto, perché io ne conosco una percentuale minima, ma gli altri chi saranno? Fatevi sentire, i miei prodi disillusi.
1: Prodi disillusi, mi accodo all'esortazione di Lilith nel farci sapere chi siete. E magari ci mandate un messaggio anche l'audio.
0: Certo.
1: No? Semplicemente ho scaricato la puntata.
0: Mi siete
1: sono
0: simpatici, mi siete antipatici.
1: Gaio,
0: sì, infatti.
1: State sul culo.
0: No, non si dice.
1: Vado a ricordare i nostri canali social.
0: Bravo.
1: Allora, idisillusi@gmail.com.
0: Questa è la mail.
1: Il telefono che è 351-6968-032. E poi il famoso podcast per scaricare tutte le puntate, www.podcasts.com/idisillusi. Il programma va in onda grazie alla radio web dal sito di Radio Team 2000, collegata ad altre 6 emittenti della Sardegna, che ricordiamo una a puntata, e oggi cominciamo il terzo giro, puntata numero 13, e salutiamo gli amici di Radio Villa Urbana Music.
0: Ah, bravissimo. Allora, grazie a Radio Team 2000 ancora, grazie al pubblico che ci ascolta sempre numeroso, e grazie a Claudio Volume, valido aiuto tecnico nelle nostre proposte musicali.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao ciao, eccolo là. Allora, dunque, oggi vorrei aprire una lunga parentesi su un terreno che amo moltissimo.
1: No, io le canzoni brutte, no, non la posso fare, guarda, non posso sopportare addirittura una parentesi lunga sulla dance. Una puntata intera, no, Claudio.
0: Acqua.
1: Te la prendi la via.

0: Allora, calmati, non ti fidi proprio di me.
1: No,
0: no,
1: assolutamente no.
0: E non tirare in ballo il povero Claudio.
1: No, io chiedevo.
0: No, allora, fai
1: chiedere
0: bene.
1: È lecito.
0: Fai bene in generale a non fidarti, ma
1: faccio benissimo,
0: stavolta riponi male le tue angosce, perché la parentesi è sulla neopsichedelia.
1: Mi piace.
0: E quindi apriamo, con chi apriamo? Leggi
1: con chi
0: un po'.
1: Apriamo, con chi apriamo?
0: Leggi un po'.
1: Dandy Warhols.
0: Bravo, Dandy Warhols. Ed ecco a voi, via.

0: Every day should be a holiday, com'è vero, eh? Com'è vero questa cosa? Ogni giorno dovrebbe essere vacanza,
1: sì,
0: sarebbe proprio bello.
1: E forse proprio grazie a loro se il filone della psichedelia, che marcò nettamente la fine degli anni 60, ma che fu presto abbandonato,
0: ahimè troppo presto,
1: sì, tornerà in auge negli anni 90, dando vita ad un fenomeno che magari non tanto per l'intensità e per la qualità, ma per quantità, non risultava secondo al fenomeno padre. Questo brano è del 1997 e faceva parte della colonna sonora dei film Tutti pazzi per Mary.
0: Ma dai, Tutti pazzi per Mary?
1: Sì.
0: Non me lo ricordavo proprio.
1: Bene.
0: Sono veramente sollevato e contento. Prima di tutto per la scoperta e poi per le tue preziose informazioni.
1: Ma lo sai che questo è terreno fertile per
0: me.
1: Lo so. E allora continuo con un altro brano favoloso, questa volta degli Uberphonic, gruppo musicale belga, con una canzone del 2011 dall'album The Night Before.

0: Powerphonic Encoded Love.
1: Bravo, bravissimo. E proseguiamo con...
0: No, scusa, fai fare qualcosa pure a me? Oppure ti prendi come al tuo solito tutto lo spazio per parlare? Vorrei presentare anch'io, contribuire alla trasmissione con qualcosa di particolare, che ne so.
1: Va bene, eccolo qui, ce l'ho pronto. Ecco. Dai, presenta, dai.
0: E chi sono?
1: Leggi, leggi, dai, lo saprai, dai.
0: Vengono da Boston.
1: Vabbè, no, così dal... però, che sembra che leggi, cioè, dai, noi
0: vengono da Boston, attivi dal 2010, già con diversi LP ed EP alle spalle.
1: Bravo.
0: Sono i Magic Shoppe. Che non sembra un romano,
1: no,
0: che parla inglese.
1: Esatto.
0: Andiamo allo Shoppe. No, no, si chiamano proprio Magic Shoppe. Scritto
1: sì,
0: proprio così. Tu li hai scoperti grazie alle tue frequentazioni di DJ Matt in quel matto secondo mondo dove... ti trovi a contaminare conoscenze musicali.
1: Esatto, come molti di questi gruppi assolutamente indie, devo la loro scoperta a Maxi Fine Smith, un'amica e una DJ eccezionale.
0: E allora tra rock, psichedelia, amiche DJ eccezionali e shoegaze, Magic Shoppe, City e Light.

0: Bene, ti sei liberato? Sei contento?
1: Sei messo dal bagno.
0: Beh, vabbè. Hai dato il tuo apporto alla radio?
1: Sì, sì, sono felice.
0: Bravo. Ecco. Ora riprendo in mano le redini della carrozza, del carrozzone. Allora, i Buzzard, Buzzard, Buzzard. Sono di Galles, del Galles, di Cardiff. Sono gallesi in realtà. Bravo. Anche loro sconosciuti ai più. Due album all'attivo e oggi ascoltiamo Love Forever, singolo uscito a cavallo tra, diciamo, tra i due, in cui si mischiano tantissimi generi musicali diversi, la psichedelia certo, ma non solo.
1: Anche le botte al microfono.
0: Esatto, tante le influenze degli anni 70 in questa traccia, la voce del frontman Tom Rees rimanda molto da vicino alle atmosfere disegnate dai T-Rex di Mark Bolland.
1: Addirittura Mark Bolland andiamo a citare.
0: Sì,
1: però, bene,
0: e poi,
1: bene.
0: E poi i riff di chitarra ci riportano verso il glam rock.
1: Ma sì, perché poi alla fine la neopsichedelia, appunto, come abbiamo detto, attingeva molto.
0: Molto
1: a quello che è stata la psichedelia originale.
0: E quindi?
1: E quindi Buzzard, Buzzard, Buzzard, Love Forever.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: E brava, brava, brava, è sempre alla ricerca di chicche in
3: Vero?
2: Questa puntata. Brava, ma io non sarò da meno, perché ora facciamo una cosa mia. Questi non l'hai scoperti tu, grazie a qualche tua amica matta, ma l'ho trovati io peregrinando tra YouTube e Spotify.
3: Peregrinando, perché tu peregrini?
2: Io sono peregrino, sì, io sono Ramingo.
3: Oltre che disilluso, anche mamma Ramingo. Mamma mia, che brutti epiteti.
2: E questi sono francesi addirittura.
3: Addirittura,
2: sì, anche se si chiamano Brian's Magic Tears.
3: Ma perché si danno questi nomi in inglese se sono francesi?
2: Si chiamano come dei medicinali, questi si chiamano con nome inglese.
3: Vabbè.
2: Quindi Brian's Magic Tears, ascoltiamo un brano tratto dal quarto e a oggi ultimo album di questa interessantissima formazione francese, iniziata su atmosfere rock e via via scivolata sempre di più verso lo shoegaze e lo psichedelico. The Wall of Sound, il muro di suono tipico di questo genere musicale, si sente proprio tutto benissimo in questo brano che si intitola Fancy Cars.

0: Allora, per oggi chiudo la parentesi aperta inizio puntata sulla neopsichedelia e cambiamo genere. Allora, bene, restiamo abbastanza sulla musica recente oggi, così non dicono che siamo troppo vecchi, ma vediamo un pochino su un altro genere molto molto interessante.
1: Ecco, puntata puntigliosa oggi. Periodo puntiglioso, perché la settimana scorsa siamo stati sempre in Italia per rispondere a chi ci diceva di non fare mai musica italiana.
0: È vero.
1: Oggi stiamo rispondendo invece a chi ci ha accusato di cazzeggiare troppo e stiamo facendo una puntata molto tecnica, limitandoci praticamente solo alle informazioni di servizio.
0: Sì.
1: E ora
0: rispondiamo a chi ci dice di vivere negli anni 70 con tutte cose molto molto moderne.
1: Bene, ecco,
0: cose moderne come questo stupendo album del 2024, Broken, opera dell'icona del blues rock, Walter Trout.
1: Tutti noi siamo rotti, ma nessuno è al di là di ogni riparazione. È una filosofia che Walter ha vissuto proprio sulla sua pelle. Lui che è quasi un miracolato, perché
0: ha superato
1: una gravissima dipendenza dall'alcolismo che l'aveva portato, oltre che quasi a morire, ma ad avere problemi mentali e addirittura di autosufficienza. De sonar proprio non se ne parlava nemmeno, ovviamente. È riuscito a riprendersi, a ripararsi,
0: come dice lui,
1: e a tornare alla grande sulla scena blues. Ascoltiamo la title track dell'album, un duetto con una delle artiste preferite dei Disillusi, non solo in ambito blues, aggiungerei Beth Hart. Brano imperdibile, secondo me, come tutti quelli in cui canta la Hart, Walter Trout.
0: Broken.

0: Bello il brano, è bello tutto l'album, ma no, Claudio, che fai? Scusate, ma ci sta facendo dei gesti inconsulti. Va bene, bello l'album, ascoltatelo, in cui Trout, in un mondo più fratturato che mai dalla politica, dall'economia, dai social media, dalle guerre culturali, racconta gli aspicismi della vita moderna, ma si rifiuta di soccombere a loro.
1: E allora fammi complimentare con la tua scelta, mi sono completato 10 volte, perché è 10 volte che durante il brano di Walter Trout abbiamo provato un attimo a dire queste cose. Claudio ha fatto una battuta, adesso c'è punto da ridere. Allora mi complimento con la tua scelta.
0: Grazie.
1: Sempre meravigliosa Beth Hart.
0: Vabbè, lei sì.
1: Ora continuare per me è difficilissimo, ma mi ci provo.
0: E dai, vediamo.
1: Mi ci provo e mi gioco una ovviamente, mi devo
0: una
1: giocare
0: una carta di denari.
1: Ma per forza un grande, mi sparo Eric Clapton. Devo trovare qualcuno che regge botta.
0: Ecco
1: qui.
0: Perché rideva Claudio. Vabbè,
1: Eric
0: dai.
1: Clapton con la sua versione di Key to the Highway, uno standard blues in cui si sono cimentati diversi artisti.
0: Sì.
1: Lui stesso
0: l'ha
1: registrata diverse volte. Questa è una versione dal vivo,
0: sì,
1: molto veloce, molto roccheggiante, veramente carina. Eric Clapton, Key to the Highway.

0: adesso largo alle donne con Rita Chiarelli, cantante blues canadese, quindi forse Chiarelli?
1: Chiarelli
0: non lo so.
1: Sarà Rita Chiarelli.
0: Che ci ammaglia con la sua The Night Time is the Right Time. Mi permetto solo di sottolineare che il brano che stiamo per ascoltare, in cui la Chiarelli esegue dei virtuosismi vocali davvero non da poco, è un'esibizione dal vivo.
1: Anche questa, quindi Rita Chiarelli.
0: Sì.
1: The Night Time is the Right Time.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: E proseguiamo ancora con un ultimo blues, più sconosciuto ancora di tutte le sconosciute cose che abbiamo trasmesso oggi, soprattutto a inizio puntata. Di questa formazione davvero non siamo riusciti a trovare nulla, malgrado approfonditissime ricerche.
3: Ne ricordo veramente come mi sia imbattuta in questo stupendo blues, così suggestivo. Le uniche cose che sembrano attendibili sono che il brano si intitola Alone, ok? Mm-hmm, e
2: sì.
3: Fin qua tutti d'accordo?
2: E fin qua tutti d'accordo.
3: Che l'album da cui è tratto è Slow Burn, del 2013.
2: Un album di cui non si sa nulla, ma sappiamo il nome della band.
3: Giusto,
2: anche.
3: Bravo,
2: il nome della band, almeno quello lo sappiamo, sono i Plain Dirty Blues Band.

0: Bene, avremmo finito, ma vedo che per una volta, credo la prima volta, Claudio non si sta sbracciando disperato per dirci che il tempo è finito, quindi vuol dire che ne abbiamo ancora.
1: Accidenti, brillante deduzione, ci hai messo per fare questa deduzione,
0: Watson.
1: Il tempo non è finito, ne abbiamo ancora.
0: Esatto, allora sempre per rispondere a chi ci accusa di fare solo cose del millennio scorso, vorrei proporre una cosettuccia appena uscita.
1: Sì, zicusa,
0: è uscita la settimana scorsa, e che cosetta ragazzi.
1: Eh sì, parliamo del singolo di lancio dell'ultimo LP di una band di allegri pischelletti di 80 anni.
0: Sì.
1: La testimonianza vivente che fumarsi l'impossibile, bere smodatamente e drogarsi di qualunque
0: non diamo questa idea.
1: È bello, è quello che hanno fatto, ti fa vivere fino a oltre 80 anni rimanendo sempre sulla cresta dell'onda con una energia pazzesca. Fa bene ragazzi.
0: No, non dirlo. Ovviamente stiamo parlando dei Rolling Stones e del loro ultimo singolo appena uscito, In the Stars, accompagnato da un video molto particolare.
1: È vero, come detto il singolo fa da lancio addirittura ad un intero album che sta per uscire, che uscirà entro estate,
0: sì.
1: Foreign Tongues, e quindi i Rolling Stones.
2: 1, 2, 1, 2, 3,

0: E ora credo che siamo veramente ai saluti,
1: Sì, adesso
0: giusto?
1: sì, adesso sì. Chiudiamo quindi.
0: Chiudiamo e chiudiamo però con l'intervento del nostro DJ
1: E
0: Illuminato.
1: ce lo siamo tenuto per ultimo, il
0: Sì.
1: DJ Illuminato, che ci riporta su note sconosciute al grande pubblico come quelle con cui abbiamo aperto, però su atmosfere ben diverse dalla nostra
0: Sì.
1: neopsichedelia, molto rilassate.
0: Sì, oggi infatti il nostro DJ ci proporrà, se non ricordo male ciò che ci aveva detto preparando la puntata, un altro brano di quell'artista, Michael Lee, così particolare, quello che ci aveva già proposto le 2 puntate fa, ricordate?
1: Esattamente, esattamente. Come sempre, poi lasciamo a Gigi Guida il compito di presentare meglio il brano, di
0: Sì.
1: introdurci nella particolarissima
0: Sì.
1: atmosfera e vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Ovviamente non dimenticate che dopo il DJ Illuminato e dopo i Disillusi, il direttore della radio,
0: Franco,
1: Franco, sarà
0: Franco.
1: con voi in diretta per farvi finire questa domenica pomeriggio ballando.
0: Infatti io non l'ho fatto e quindi lo farà
1: Qualcuno deve
0: Franco.
1: ballare,
0: Eh
1: qualcuno
0: sì,
1: vi
0: ma
1: deve
0: la
1: far
0: prossima
1: ballare.
0: sarà mia, non vi
1: Oh,
0: preoccupate.
1: mamma
0: Allora
1: mia.
0: non perdetelo e quindi a te la linea Gigi e un saluto dai Disillusi.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ma ciao ciao a voi disillusi, ciao ciao dal vostro illuso. Oggi sapete che facciamo? Ci facciamo un bellissimo giretto in barca, ecco. Il fragore delle onde in sottofondo già ce lo abbiamo e ci manca la barca. Vediamo un po'. Ci imbarchiamo? No, su un canotto? No, scusate, se la fantasia è gratis, e allora perché dobbiamo accontentarci di un canotto quando possiamo ambire a qualcosa di molto meglio? Vediamo un po', imbarchiamoci sullo yacht più grande del mondo, sul Sailing Yacht A. 144 metri, ci bastano. Oh, si salpa, si salpa, si salpa da... Decidete voi. Vi sta bene Porto Cervo? Sì, dai, salpiamo da Porto Cervo. Destinazione? Sceglietela voi. Oh, vi ho detto che si sogna, che è gratis. E allora, destinazione facciamo così, dove vuole il vento. Ah, com'è che si dice? Vento in poppa? Una sola e l'altra? No, buon vento, diciamo buon vento, che suona un po' meglio. E se no poi dobbiamo usare dei termini tecnici che non conosciamo ancora bene, non siamo proprio lupi di mare, anche se stiamo al mare. Dovremmo usare dei termini tecnici che non conosciamo molto bene, che a volte risulterebbero anche un po' scurrili, quindi vento in poppa no, diciamo buon vento, destinazione decidetelo voi e lo facciamo con Michael E., che in realtà si chiama Michael Ellis Freight or Fright, anche qui è il dubbio, è un po' come la destinazione, decidiamo la destinazione, decidiamo come fa di cognome sto Michael E. Beh, insomma, vi porto a fare un bel giretto in barca con Third Around.

0: Avete ascoltato i Disillusi con Lilith e Mancio. Appuntamento alla settimana prossima. Stesso canale, stesso
1: canale. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sono le 18 e 7 minuti.

ci siamo, stiamo arrivando, domenica con noi, come ogni domenica, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, Franco tenevi compagnia, restate con noi, restate sintonizzati, arriva domenica con noi.

Eccola la sigla, allora buon pomeriggio, saluti ufficiali da parte di Franco per questo appuntamento di questa domenica 24 maggio 2025. Avete appena ascoltato i Disillusi, bella carrellata di musica e notizie interessanti, curiose, particolari. Grazie a Lilith, grazie a Mansion e naturalmente grazie anche a Gigi Guida per appunto il sapiente e illuminato consiglio musicale che ci ha erogato alla conclusione dell'appuntamento. Li ritroverete giovedì in replica dalle 19 e poi domenica con una nuova puntata alle 17 in punto. E adesso abbiamo la sigla degli Erosion One Way Ticket ad aprire questo spazio con la domenica con noi, che ci porterà fino alle 20 con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Come giustamente diceva la Lilith, qui bisogna farvi ballare. Come vi facciamo ballare? È curiosa sta cosa. Intanto ci ascoltiamo un pezzo di musica italiana abbastanza attuale, Elodie e Tiziano Ferro con Feeling, perché è sempre importante avere del feeling quando si sta in buona compagnia. E allora questo lo dedico a tutti voi che siete sintonizzati. Chiaramente un grazie di cuore a tutte le emittenti interconnesse in questo pomeriggio per questo appuntamento della domenica con noi.

Eccola che arriva la musica ritmata per la gioia degli amici che amano così il ritmo domenicale del programma Domenica con noi, la parte remixata dell'appuntamento, ma c'è anche la parte al naturale per i più nostalgici e i più romantici, quindi mi raccomando, se avete bisogno di ascoltare della musica calma e rilassante potete sempre farne richiesta al 328-61-36763, ma non è questo il momento perché adesso abbiamo Bruno Rissas con L'albero delle noci nella versione remixata da Socevolo e Ada Wolf.

Lunori, Sass remixato da Socievole e Ada Wolf con il brano L'albero delle noci, ricordo del Sanremo 2025. Franco Tele di compagnia con questo spazio musica

tormentone delle precedenti estati. Abbiamo ascoltato Annalisa con il brano Maschio. Proseguiamo con la musica, stavolta un balzo nella musica internazionale, non ce lo leva nessuno, con Enrico Iglesias, Pitbull e I Am Shino. Il brano è T'amo Bien, remixato da Andrea Cecchini e Luca J Master. Franco a tenervi compagnia, godiamoci la musica.

Stamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull e I Am Chino. E adesso, beh, una bella cover. Ricordate il pezzo di... chi era? Iugolina? Stereo Love. Marco Alagna e Simone Pioltelli ce ne regalano una versione in italiano.

Marco Alagna e Simon Pioltelli ci hanno proposto la versione in italiano del brano Stereo Love. Adesso, beh, si continua entrando nell'ambito dei mostri sacri della musica italiana, ma stavolta remixati con gusto. È un bootleg mix del brano Buona Domenica di Antonello Venditti. Con questo brano salutiamo gli editori delle nostre internet radio interconnesse con questo programma della domenica pomeriggio, quindi un saluto a Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, ancora ricordiamo Radio Villa Urbana Music, Radio Team 2000 e Radio Condivisione. Buona domenica a tutti, grazie di essere qui con noi.

Era Antonello Venditti a tenerci compagnia in questa domenica pomeriggio con il brano Buona Domenica. Allora buona domenica anche al mio amico Fabian di Radio Studio Sound e ancora di Ramons Radio. Ciao, buona serata, goditi la musica, goditi la compagnia che ti danno le internet radio, e tu lo sai benissimo. Adesso Miranda di Sceno con il brano Vamos alla Playa. Qui il caldo è tanto e quindi ci sta proprio bene che ce ne andiamo in spiaggia. Dai, godiamoci ormai questo calore che è quasi estivo.

Miranda con il brano Vamos alla playa, 18 e quasi 39 minuti, primi Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso Gigi D'Agostino e DJ Prezioso con un pezzo remixato da Marco Petrino che porta il titolo di Siamo Angeli, angeli che dispensano musica a 360 gradi. Godetevi la musica, godetevi la vita.

Gigi D'Agostino e DJ Prezioso con Siamo Angeli, brano che originariamente era una produzione di Lucio Dalla. Ha effettuato il rework di questo questa nuova rielaborazione Marco Petrino. Adesso Tommy Cash featuring Pitbull con un mix mashup a cura di Franco Lippi che porta il titolo di Espresso Bon Ton. Godiamoci questo caffè, è così, shakerato alla grande. Musica!

Un espresso, due espresso. Quanti espresso? Siamo in quattro, beh, dateci quattro espressi macchiati prodotti da Tommy Cash. Proseguiamo con la musica, stavolta Gli occhi a cuore di Jovanotti, remixati da Federico Ferretti, ci fanno piacevole compagnia alle 18 e quasi 46 minuti primi. Franco Tenete compagnia, il programma è Domenica con noi.

il mitico Jovanotti con il brano Occhi a Cuore in versione remix a cura di Federico Ferretti, produzione 2025. Adesso abbiamo Baby K con il brano Dimmi Dimmi Dimmi. Francesco Dimara ha effettuato il reboot di questa piacevole produzione musicale della mitica Baby K. Ancora un saluto al nostro amico Fabian di Ramones Radio. Probabilmente la settimana prossima potremmo essere in onda anche su Ramones Radio. Intanto ricordiamo le emittenti che questa sera erano questo programma, quindi Radio Condivisione da Palermo per tutto il mondo, ancora Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Abbiamo dimenticato qualcuno? Mi pare di no, per il momento quindi è tutto a posto. E allora godiamoci Baby K.

Baby K con il brano Dimmi, Dimmi, Dimmi. Oh, il mio amico Antonello da Sassari, nonché collega prima e anche dopo, perché abbiamo condiviso il primo datore di lavoro, adesso condividiamo il secondo datore di lavoro, visto che siamo entrambi pensionati. Allora, grazie Antonello per la proposta che ci fai riguardo all'ascolto di un pezzo ben ritmato, Maisick and Marshall Jefferson con il brano Life is Simple. Move your body, è certo che muoviamo il nostro corpo. Grazie per aver chiamato, grazie per aver messaggiato con noi, godiamoci la musica, questa è la musica del programma Domenica con noi.

Miles Hick e Marshall Jefferson con il brano Life is Simple. La vita è semplice se muoviamo il nostro corpo in maniera, come si dice, ritmata e con una certa frequenza. Insomma, non bisogna arrugginirsi mai, a nessuna età. Andiamo avanti con la musica da Nile. Il brano è Monkey Chop. DJ Raffaele Giussi ci propone questa versione così riattualizzata agli anni 2020, 25, 26. È per voi questa musica, godiamocela!

Danai Monkey Chop nella versione remixata da DJ Raffaele Giusti. Sono le 19 e un minuto più o meno, insomma ci vuole il tempo per arrivare da voi, no? Quindi lo streaming potrebbe recapitare di questo messaggio magari un minuto dopo, quindi magari sono le 19 e due minuti in questo momento, ma non è importante. Beh, siamo in diretta, potete messaggiare con noi al 328 61 36 763. E adesso per tutte le angele all'ascolto, il brano di Checco Zalone dal titolo Angela.

0: Era Checco Zalone con il brano Angela nel remix a cura di Francesco Palla. Si prosegue con la musica italiana grazie ad Emma, remixata da Chicco e Nicco. Il brano è L'amore non mi basta.
1: Suoni.

Chicco e Nico ci hanno regalato questo bel remix del brano di Emma dal titolo L'amore non mi basta. Proseguiamo con la musica facendo un salto nella musica internazionale. La musica coccolatissima dal sottoscritto è quella dei Supertramp, che andiamo ad ascoltare in versione remixata a cura di DJ Francesco Bruno. Quindi ci ascoltiamo il brano The Logical Song, gradevolissima proposta musicale che ci gustiamo alle 19 e quasi 7 minuti primi.

Sentite che ritmo ballereccio che vi proponiamo nel corso dei pomeriggi della nostra programmazione Reti Unificate con questa bella internet radio che irradiano il programma domenica con noi la domenica e il sabato il programma sabato con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. L'inizio è sempre un po' incerto, insomma dovete sempre aspettare qualche minuto dopo le 18 perché ci sono sempre dei programmi che sforano un po', quindi dirvi alle 18 in punto saremo qui non è possibile, però sappiamo a che ora si conclude l'appuntamento, alle 20 in punto, perché abbiamo poi il resto della programmazione Reti Unificate e anche in maniera autonoma da parte delle varie internet radio. Allora adesso, dopo il super tramp, Sandy Martin che ci propone un pezzo che negli anni 80 è andato alla stragrande, parliamo del brano People from Ibiza, lo ascoltiamo nella versione 2026 a cura di New Disc, Andrea Cecchini e Luca J Master. Godetevi la musica e l'utilizzo a piene mani dell'intelligenza artificiale, ormai ce l'abbiamo a pranzo e a cena.

Sandy Marton con il brano People from Ibiza, trasformato da Andrea Cecchini e Luca J. Master in questa edizione 2026. Adesso Dr. Packer e gli Imagination intrecciati assieme in questo brano che è una produzione di Tony Penn in versione reedit. Il brano porta il titolo di Just an Illusion, è un'illusione, anche questa. C'è tutto un mondo intorno quando si realizzano queste cose e un abbondante uso dell'intelligenza artificiale. Just an Illusion.

Robert Miles remixato da Alessio Speranza con il brano Children. Mi chiedo scusa, quindi mi... Ecco, come si può dire? Francesca, scusami, lo so, l'originale è più bello, è più simpatico e poi ci riporta alla memoria i tempi passati, quando eravamo giovani. Children di Robert Miles, l'abbiamo ascoltato remixato, invece questo brano è in versione originale. Una richiesta di Fabian che dice: voglio sentire gli assalti frontali del muro del canto dei 99 posse di Fino all'ultimo respiro. Belle formazioni che sono impegnate, insomma, politicamente per focalizzare l'attenzione pubblica sul massacro che sta succedendo, insomma, lì a Gaza. Beh, allora godiamoci la musica, anche se questa musica merita un momento di riflessione.

fino all'ultimo respiro. Questa era la proposta artistica di Assalti Frontali, Il Muro del Canto ai 99. Post, appunto, cantata insieme, ha veramente un'assonanza e è stato un momento di riflessione su quello che sta succedendo nel mondo. E adesso, beh, rilassiamoci un po' in compagnia di Bob Marley, che aveva la cura giusta per passare leggeri sulle vicende della vita. Ci ascoltiamo Jammin' nella versione remixata da Federico Ferretti. Jammin'.

Oh sì, Bob Marley con il brano Jamming, remixato da Federico Ferretti, targato 2025 in questa versione remix. Adesso un brano che ascoltiamo in originale. Per tutti i nostalgici della grande musica di Carlos Santana, ci ascoltiamo il brano Black Magic Woman. Godiamoci la musica!

Carlos Santana con il brano Black Magic Woman a tenerci compagnia alle 19 quasi 38 minuti primi. Franco è qua con voi con il programma Domenica con noi sino alle 20. Adesso la grande musica degli anni 80 in versione originale grazie alla Greek in Band che ascoltiamo con il brano Jeopardy.

e dalla musica anni 80 della Gretchen Band, quella remixata targata 1997 da Zucchero Fornaciari. Ci ascoltiamo il brano Donne.

Eh sì, la musica è una potente macchina del tempo che ci fa riassaporare le emozioni di quei momenti in cui abbiamo ascoltato questa musica per la prima volta. E a proposito di macchina del tempo, beh, ci ascoltiamo un pezzo che ha fatto la colonna sonora al film Back to the Future. E Louis and the News li ascoltiamo con il brano The Power of Love. Buon ascolto!

La potenza dell'amore, quella che ci raccontavano Eloise and the News, appunto in questa versione degli anni Ottanta. Proseguiamo con la musica. In amore si sbaglia anche, delle volte non è facile dire mi dispiace, ma a volte mancano le parole per dire mi dispiace, o anche per dire semplicemente esprimere i sentimenti, l'amore che si prova per qualcuno. E Far David, sempre negli anni Ottanta, proponeva questo brano dal titolo Words, parole.

E dopo la proposta musicale di F.R. David, Robert Fitoussi David, dal titolo Words, adesso abbiamo Billy Idol di scena con il brano Sweet 16. Questo brano ci dà l'opportunità di salutare la nostra amica Ify, che ascolta costantemente, pazientemente dalla Germania. Grazie per essere qui con noi, un grazie di cuore e buon ascolto e buona serata.

Era Billy Idol a tenerci compagnia con il brano Sweet 16 e siamo arrivati alla conclusione di questo spazio musicale in compagnia di Franco della domenica pomeriggio. Il programma Domenica con noi che va in onda dalle 18 qualche minuto sino alle 20 in punto. E visto che sono le 18 e 58 minuti primi, quasi 59, è il momento di darci i saluti. Quindi l'appuntamento è a sabato prossimo, sempre dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con Sabato con noi. E poi di nuovo domenica dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo alle 21.30 l'appuntamento con Joe Cara e il programma Woman in Rock, tante novità dal mondo del rock, quindi restate in sintonia con noi. Adesso tutte le emittenti andranno a programmare qualcosa di autonomo, qualcosa di individuale, e poi alle 21.30 ci ascoltiamo il programma Woman in Rock con Joe Cara. Grazie di cuore, godetevi la musica, godetevi la vita. A più tardi con Giocare il programma Woman in Rock.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante.

Saggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Gio Cara, insieme al grande rock di Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte con...

I Was Never There. Loro sono i Leap, che torneranno presto in concerto qui in Italia. La band sarà live con il tour di Entropy ai Magazzini Generali di Milano il 17 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo degli Oasis.

Prince che abbiamo ascoltato con Supersonic risultano essere, insieme a Paul McCartney, tra i più ricchi dell'industria musicale, secondo la nuova Sunday Times Rich List, che vede annualmente la lista delle 350 persone più ricche in Gran Bretagna. La reunion degli Oasis ha contribuito enormemente alla crescita economica dei fratelli Gallagher, che sono entrati nella classifica per la prima volta. Paul McCartney invece continua a mantenere il suo status di miliardario, posizionandosi al quarto posto della classifica. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco daremo spazio a Richie Sambora.

E oggi Woman in Rock si tinge di rosa. Ava, la figlia dell'ex chitarrista dei Bon Jovi Richie Sambora, si è sposata e il padre, che ha suonato alcuni brani della band al ricevimento, ha voluto condividere il momento speciale su Instagram. Tuttavia un'esibizione ha catturato l'attenzione dei fan per un particolare: l'assenza di alcuni componenti del gruppo. In particolare i fan hanno notato la mancanza fra gli invitati degli ex compagni, tra cui il frontman John Bon Jovi, durante la performance di Living on a Prayer che abbiamo appena ascoltato, eseguita su richiesta della sposa. Il matrimonio è stato l'ultimo dei momenti che da diversi anni evidenziano la separazione fra Richie Sambora e gli ex compagni di band, dopo che il chitarrista ha lasciato i Bon Jovi nel 2013 durante il tour Because Weekend. Se continua con la musica, tra poco daremo spazio a

David Bowie con la versione live di Ziggy Stardust. E il magazine statunitense Consequence ha lanciato la sua Live Music Week, dedicata alla musica dal vivo, e come prima mossa ha compilato la sua lista definitiva dei 100 migliori tour di tutti i tempi. Al terzo posto di questa lista troviamo Bruce Springsteen and the E Street Band con The Darkness Tour. Al secondo posto Michael Jackson con Bad World Tour, e al primo posto appunto David Bowie con The Ziggy Stardust Tour. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Frammenti di canzoni nascosti nei codici digitali di enormi cartelloni pubblicitari tra Sydney, New York, Los Angeles, Città del Messico, Parigi e Londra. Nello scorso fine settimana i Muse hanno sfidato i propri fan a ricomporre un puzzle sonoro sparso per il globo e pezzo dopo pezzo il mistero è stato svelato. Si tratta di Hexagons, il nuovo singolo della band. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Chissà o che di Anna Maria Puggioni e sa chitarra di Giovanni, abbiamo ascoltato sa cantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo con sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione de sa cantone Terra Mia.

Abbiamo ascoltato un'interpretazione del cantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna. Noi ascoltiamo, anzi, non ballammo un ballo campidanese, Stella de su firmamento.

Hemos escuchado a oge de Alessandro Cattegui en Sagantone, Frore Galano. Como que el so saludare todos los ascoltadores de gusta transmisione que putides ascoltare donzi dominica da esasotto a sanno e mesa, que incantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per saludare vinzas a sorgestorese che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori, che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo, che in una cantone sassaresa, Lo Zarrettu,

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone Sassaresa, che si intitola da Luzzarretto. Continuiamo scomo sempre sul programma Boghes e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas, e noi balliamo su uno ballumanno.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizzato da Paolo Cano de Lodè e Sauga de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e saoghe de Fausto Faris e Elena Carta. Continuiamo scommo in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amos ascoltato sa cantone Gadureza, che in saoghe de Domenico Dettori amos ascoltato Mancumali. Continuamos chi in cordas e cannas e nos ascoltamos su Destamento.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo ballamo su un ballitto? Si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lo ampliate fino a suo volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

E nos amor ballado vinas un uballittu. E como boscherza mentale che si disascurtene Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna, se disincumpanzia de Paolo vinas a Sanno e Mesa. Intanto bosamento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, banditelo a tutti che beste gusto programma, sa domenica, da sa sotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo schissau che de Luciano Pigliaro, nos ascoltamos su Sas Mamar de Urune.

E abbiamo ascoltato auge di Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una BC e un UBC, che mi ascoltano da Ostia, Sarduas amica armea, che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Ode, che però resta in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta da Lula, si narrava Lucia. E che salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo, che in su gruppo Janas, e ascoltiamo Morer Devo a Fuculento.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vinas Antonio Porco, in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo, in sauge de Maria Giovanna Cherchi, e ascoltamo su Zente Contenta.

Hemos escuchado algo de María Giovanna Kerkeg en esa cantone Zente Contenta. Finzas proie amor finito. Ringrazio tutti os que han ascoltato la trasmissione Finzas a Savine e bordau appuntamento a domenica chienidi dai sasotto a sanno e mesa. Bollasso in compagnia di Massimo Pitalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore della musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.